0: Hello, do I mention Radio Guanti? Radio Guanti in Luso de o musica o Somalia da Akahadlo Ada o Farasana in Igano Commencenti Manu Ana Idi Regina. Stai ascoltare Radio Guanti.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

Ciao a tutti, noi siamo Ali Vibes di Winterthur e vi mandiamo la nostra canzone che rappresenta il trademark per il Trans Day of Visibility. Questa canzone parla del fatto che ci piacerebbe scambiarci le parti del nostro corpo che non ci convengono, che non ci fanno sentire bene, con qualcuno che magari cerca proprio quella parte del corpo e che possiamo tutto vivere nel corpo che desideriamo.

Ciao a tutti, noi siamo Ali Vibes di Winterthur e vi mandiamo la nostra canzone che rappresenta il trademark per il Trans Day of Visibility. Questa canzone parla del fatto che ci piacerebbe scambiarci le parti del nostro corpo che non ci convengono, che non ci fanno sentire bene, con qualcuno che magari cerca proprio quella parte del corpo e che possiamo tutto vivere nel corpo che desideriamo.

una galassia lontana, lontana? Ma che cosa sto dicendo? Noi non siamo in una galassia lontana, siamo proprio qua, nascosti tra voi, gente della Terra. Noi siamo il network radiofonico studentesco del Canton Ticino. Noi siamo Neptune!

0: Bentornati alla nuova puntatona delle radio studentesche dei licei di Ticino. Io sono Itai di Radio Lime e sono qua con
1: Matteo di Radio Lime, anch'io.
2: E Yesenia di Radio Giangolciani.
0: Quindi qui c'è una supremazia di Radio Lime,
1: Sì, come
0: come
1: sempre.
0: sempre,
2: Ricordiamo che c'è
0: forza.
2: anche Charlotte in questa stanza che ci ha appena regolato le cuffie, quindi grazie Charlotte, quindi siamo pari, siamo pareggio.
0: Sì, è vero. In questa puntatona il tema sono i corpi che gridano e parleremo in particolare dei disturbi elementari e di altre patologie complesse a riguardo.
1: Sì, chiamate anche DCA, se non sbaglio, sì.
2: Sì.
1: E niente, approfondiremo principalmente le origini, quali sono le varie tipologie.

0: tipologie, essendo che ce ne sono davvero tantissime. Parlando anche dell'evoluzione nel tempo, se i canoni sociali e così via hanno influenzato molto magari l'aumento della frequenza di queste patologie, niente, discutendo anche le nostre esperienze, essendo giovani, essendo che i temi di questo puntatone sono proprio le insicurezze delle
1: Della nostra
0: nostre
1: generazione.
0: generazioni, sì.
1: E sì, parleremo anche cioè parleremo della scuola, cosa ne ha riguardo, del bullismo, dei vissuti depressivi, la bassa autostima che portano molto spesso queste patologie. E proveremo ad approfondirla con comunque leggerezza, cioè con delicatezza, ecco.
2: Esatto, e magari ovviamente noi non siamo professionisti, dunque prendete i nostri discorsi con le pinze, però cercheremo anche magari di capire quali potrebbero essere delle soluzioni, delle vie d'uscita da questi problemi.
0: Sì, e vedere anche se la popolazione di oggi, soprattutto le nuove generazioni, sono abbastanza informate su questi temi, perché spesso sono temi in cui è ancora un tabù parlarne, è difficile parlarne, soprattutto anche a chi rivolgersi se si soffre di queste patologie, è sicuramente un tema di cui bisogna discutere e bisogna fare qualcosa, perché è una realtà e non si può negare tutto ciò.
1: Sì, poi ovviamente, come una cosa che succede spesso, ne parleremo anche dopo, che a scuola si prova a approfondire questi temi, ma magari non si fa con la delicatezza che è necessaria, oppure si fa in modo anche poco utile per le persone che soffrono. Spesso infatti si fa una classifica delle diverse tipe e basta, che non aiuta nessuno quello, cioè magari aiuta il tuo scienziato di turno che sta scrivendo una ricerca, però infatti di questo approfondiremo dopo.
2: Esatto, magari parleremo un po' più del lato emotivo, di come si sentono le persone affette da questi problemi. Direi che possiamo passare alla prima canzone di oggi, che è Emilia pa Paranoica dei CCCP. Buon
1: Buon ascolto.
2: ascolto!

0: Eccoci qua, e spero vi sia piaciuta questa canzone, un intro molto molto lunga. E, cominciamo con il nostro argomento appunto sui disturbi alimentari. Io direi di fare una piccola introduzione capendo un po' cosa ne sappiamo noi principalmente e quali sono i tipi che conosciamo di disturbi alimentari, perché ovviamente è un mondo molto ampio e ci sono diversi tipi, diverse situazioni.
1: Sì, c'è da dire che di conoscenze personali, sinceramente, tutto quello che so è da conferenze o comunque giornate di sensibilizzazione riguardo proprio a questi disturbi fatte dalla scuola, che però, come ne stavamo parlando prima fuori dai microfoni, spesso queste cose non vengono spiegate come dovrebbero essere spiegate. Quindi magari è più un elenco dove ti dicono ci sono questi tipi, è più affettivo in queste persone e così via, però non c'è magari mai un'opera di spiegare come risolvere, come combattere questi disturbi, come a chi rivolgersi soprattutto, perché è difficile riuscire a superare uno di questi disturbi completamente da solo. E quindi la scuola riguardo questo fa qualcosa, però potrebbe farlo meglio, come quasi tutto.
2: Sì, infatti anch'io, almeno personalmente, maggior parte della mia formazione su questo tema non viene dalla scuola, ma viene da fattori esterni. E poi la scuola ha fatto solo una classifica, c'era una conferenza
1: Sì, una
2: riguardo
1: mattinata o qualcosa del genere.
2: in seconda liceo, mi sa. E maggior parte, infatti, della mia formazione veniva dall'esterno, da amici e amiche che conosco che ne soffrono. E infatti una cosa che so è che spesso non arrivano da solo, spesso non sono una conseguenza oppure causano qualche altro disturbo, magari psichica, magari la depressione, spesso anche sono problemi in famiglia che poi creano problemi con infatti disturbi alimentari. E infatti come hai detto anche te, Matteo, sono molto difficili da affrontare da solo, servirebbe qualcuno che ti può aiutare con questo percorso. Solo che spesso a scuola non si tratta in modo abbastanza approfondito, almeno per queste persone. Cioè, di solito a scuola si parla molto per quelli che non sanno e non per quelli che soffrono.
1: Sì, è proprio informativo e non aiuto,
2: Sì,
1: mettiamola così.
2: ecco. E spesso anche se vai da terapisti o psicologi, è il loro lavoro, però molto spesso non riescono ad aiutarti. Io non sono mai andato da un terapista personalmente, però ho sentito varie storie di varie persone che sono andate da terapisti per anni e sono finiti, cioè sono usciti con quasi niente che è cambiato, che il terapista non ha proprio aiutato, perché spesso non sono neanche loro formati sulla questione.
1: Sì, diciamo che si può dire che è quasi nuova, cioè è molto recente
2: Sì, è molto
1: comunque
2: recente.
1: che si è iniziato a
2: Sì, che si è
1: parlarne,
2: iniziato a
1: veramente,
2: parlarne,
1: perché
2: sì.
1: sicuramente queste patologie esistono da quando è nato l'uomo comunque, o almeno quando, secondo me, quando è nato un canone estetico soprattutto, però diciamo che se ne è iniziato a parlare soltanto negli ultimi anni, ultimi 10-15 anni, davvero.
0: Sì, io vorrei anche fare, vabbè, ovviamente quello che avete detto voi è giustissimo e sono completamente d'accordo, però direi che per i nostri ascoltatori ci starebbe anche appunto fare prima di tutto un elenco con i principali tipi di disturbi, così che magari chi non ne sa molto può capire un po' di cosa stiamo parlando. E appunto disturbi d'alimentazione, disturbi legati all'alimentazione, ci sono quelli principali sono l'anoressia, che sono le persone che evitano di mangiare perché adesso io appunto non ne so moltissimo, quindi prendete quello che dico con le pinze, però sono delle persone che evitano di mangiare perché si sentono meglio, sentono questo bisogno di evitare il cibo e ovviamente questo porta a gravi rischi di salute perché non si nutrono a dovere. Bulimia invece è più un dei colpi di attacchi di fame, che però sempre per motivi del fatto che non si vuole mangiare, non si vuole prendere peso, si cerca di buttare fuori spesso tramite il vomito
1: Sì, vomito indotto
0: sì,
1: principalmente.
0: vomito indotto.
1: O anche mi sembra che l'attività appunto dell'anno scorso, anche con sforzi fisici molto, molto difficili, comunque che hanno un dispendio calorico immenso, ripetuti, che
0: Sì.
1: non aiutano solitamente.
0: Esattamente, cioè diciamo che l'anoressia è, tipo qualcosa di molto più controllato, quando si cerca proprio di controllare la propria alimentazione, evitando completamente le calorie, invece la bulimia è cercare di buttarle fuori il più possibile. E c'è il disturbo di abbuffata, che invece è, diciamo, un po' l'opposto dell'anoressia, penso, che appunto è il problema di voler mangiare costantemente. E anche questo non fa bene alla salute, perché non è un'alimentazione regolare, non è salutare.
1: Sì, è quasi come una bulimia, solo che qua, a differenza della bulimia, non si cerca di rimuovere il peso che si prende, quindi è quasi proprio il contrario.
2: Sì, poi un tema comune con tutti i disturbi alimentari sono il binge eating, che spesso magari non si mangia per un periodo, però comunque il corpo ha bisogno di queste energie, e quindi ci sono quei, magari durante la notte, quando nessuno ti vede, che mangi tanto, mangi anche più di quello che dovresti. E anche collegato a tutti i disturbi alimentari sono una bassissima autostima. C'è il classico, figura della persona anoressica che si guarda allo specchio e si vede ancora più grande di quello che è.
0: Sì.
2: E anche se non è proprio esattamente così, vabbè, io non ci ho mai vissuto, però non è esattamente così, però comunque è molto simile a questa realtà.
0: Sì, io penso sia molto più un più dimagrisci, più ti senti bene con te stesso, però è quasi come una dipendenza, perché ti vedi allo specchio e ti dà quella dopamina del ce l'ho fatta, sono dimagrito, però ne ricerchi sempre di più, quindi cerchi di dimagrire sempre di più per ricevere di più questa soddisfazione di essere dimagrito.
2: Che poi i disturbi alimentari, o comunque la body dysmorphia in generale, non si manifesta per forza in questo modo nei maschi. Principalmente si manifesta con il voler crescere sempre più muscoli, andare sempre più in palestra, magari finire per farsi anche di steroidi, e questo si vede molto spesso tra ragazzi non della nostra età ma un po' più grande, che comunque vanno in palestra, vedono tutte queste persone comunque estremamente muscolose, magari pensano anche che sono brutti e che si fidanzeranno solamente se si fanno tutti questi muscoli, e finiscono per fare anche 3-4 ore in palestra al giorno.
1: Il problema è proprio portare la propria persona oltre i propri limiti, e quella ti distrugge completamente, anche perché un continuo allenamento deve essere supportato da una giusta alimentazione, da giuste ore di sonno, che spesso, e magari anche da esperti, perché spesso tutti gli sportivi d'élite sono accompagnati comunque da un supporto, e una persona, mettiamola così, normale, che vuole fare tantissima palestra, deve essere anch'essa supportata, se no i danni alla salute sono incredibili, perché magari sì, per un attimo la tua massa muscolare cresce tantissimo, ma poi hai danni alle ossa perché cresce troppo velocemente, ai legamenti e così via, e si rischia qualche infortunio anche grave.
0: Poi penso che questa cosa si colleghi molto anche alla paura del giudizio altrui, cioè pensare sempre di, non so, di sentirsi sempre gli occhi addosso, pensare sempre che quello lì ha il corpo perfetto, pensa che io sono brutto, pensa che io non sia abbastanza magra, che io non sia abbastanza muscoloso, e dunque devo rispettare questi canoni.
2: Che poi spesso anche avere il corpo un po' più grande è spesso correlata con essere più, cioè non aver voglia di far niente, stare in casa sul divano, guardare il TV. E quindi la gente ha paura che gli altri mi vedono, pensano: ah, io sono uno scansafatica che non fa mai niente.
1: Sì, vero. Sicuramente, qua guardando da un sito dell'ospedale cantonale ticinese, questi disturbi alimentari sono più presenti nelle donne. Infatti, anoressia nervosa, le donne un 1,2%, invece gli uomini soltanto un 0,2%, la bulimia un 2,4%, come i disturbi d'alimentazione incontrollata. E invece gli uomini anche qua è molto meno, qua addirittura un 2% in meno. E sicuramente questo è messo dalla società,
2: Sì,
1: sicuramente
2: come
1: da...
2: hai detto tu prima, i canoni della bellezza.
1: Che comunque ne parleremo soprattutto dopo la mezz'ora, fra un 20 minuti più o meno, che è un tema sicuramente importantissimo per questo, per il tema dei disturbi alimentari. E niente.
0: Io volevo chiedervi, secondo voi, come si potrebbe, come ci si potrebbe accorgere di disturbi alimentari sia in se stessi che in altre persone? Come potresti aiutare questa persona?
2: Secondo me in altre persone non è così difficile capire, cioè basta starli vicino e avere l'occhio un po' aperto per un paio di settimane e riesci a capire che questa persona magari soffre da un disturbo alimentare. Spesso le persone vanno magari a parlarne con i genitori, che non è per nulla la cosa giusta da fare, ecco. Spesso i genitori, per alcune persone, specialmente che conosco, sono proprio la causa di tanti di questi disturbi, e quindi andare a parlare con loro non è sempre la cosa giusta da fare, ecco, come ho detto. Secondo me si dovrebbe parlare personalmente con questa persona se sei abbastanza vicino. Ovviamente, se io non sono abbastanza vicino a questa persona, sono comunque, è brutto dirlo, però sono i fatti loro, e se io non sono una persona, comunque il loro migliore amico o comunque un amico stretto, non ho nessun diritto di andare a parlarne con loro, perché comunque è una cosa molto personale, che se una persona ne soffre magari gli darebbe fastidio che gli altri vengano a saperlo, specialmente una persona che magari non è così vicino, ecco.
1: Sì, sicuramente credo che non ti accorgi te da solo del disturbo alimentare, ma sono le persone intorno a te che si accorgono, perché te pensi magari che sia tutto normale quasi, cioè essendo anche appunto una patologia psicologica e non solo fisica, che si vedono degli effetti fisici, è soprattutto tutto mentalmente, quindi tu pensi che stai facendo il giusto, invece le altre persone se ne accorgono e iniziano magari a dubitare della tua salute, sia mentale che fisica.
0: Ok, io vorrei fare un punto, perché non vorrei che gli ascoltatori infraintendessero quello che hai detto tu, Itai, perché io conosco una situazione di una mia cara amica che ha avuto un periodo di anoressia, e lei parlare con i suoi genitori l'ha salvata. Mm-hmm. E quindi vorrei dire agli ascoltatori che se avete anche soltanto il dubbio di soffrire di questa patologia, perché appunto come hai detto tu Matteo giustissimo, spesso non ci se ne accorge nemmeno di soffrire di questa cosa, voi parlatene con chi vi sta a cuore, parlatene con chi pensate possa esservi di aiuto, e non abbiate paura di chiedere aiuto, perché davvero potrebbe salvarvi.
2: Sì, ecco, volevo dire, infatti, cioè non avere paura di chiedere aiuto è giustissimo. Penso proprio che per una persona che magari non sta così tanto vicino a chi soffre, di chiedersi un paio di domande comunque su questa persona, la loro relazione con i propri genitori, la gente che sta attorno, prima di andare direttamente a parlarne. Infatti era successo nelle medie in cui andavo, dove la terapista delle medie, il mediatore, no, era andata a parlare col genitore quando non era la cosa giusta da fare. Infatti è finita peggio dopo che è andato a parlarne. Sì. Mm-hmm. Si deve fare attenti, ecco.
1: Io direi di inviare la prossima canzone.
0: Sì.
1: Che comunque riprenderemo un po' il filo del discorso anche nel prossimo intervento. E la prossima canzone che ascolterete è Body Dysmorphia di Ray. Buon ascolto.

0: Thanks, Bagley. When I grow up, I want to be skinny but with an hourglass figure. I hope I'll be pretty when I grow up, or I think I'll be sad.
1: Ed eccoci tornati in questo secondo intervento, dove analizzeremo un po' i motivi e la nascita di queste, le cause dei disturbi alimentari, analizzando un po' la società di oggi, da dove derivano, come abbiamo già magari introdotto un po' prima il canone estetico, una disformia del proprio corpo, come l'esempio del palestrato, possiamo dirlo così, parlando anche poi magari un po' come fare ad uscirne. Tu avevi prima
2: una notazione. Sì, perché io ho notato personalmente, che questa cosa mi è successa personalmente, che spesso le persone, quando vedono da fuori una persona che soffre di disturbi alimentari, magari possono anche saperlo, che questa cosa è una cosa negativa, che non fa bene alla salute, né mentale né fisica, però ne sono comunque in qualche modo attratte, in qualche modo invidiosi. E, cioè, così, a me, per me è successo così, perché vedevo una persona a me cara soffrire e le stavo accanto, cercavo di aiutarla, di sostenerla, ma allo stesso tempo in qualche modo la invidiavo perché mi dicevo: wow, lei ce l'ha fatta a entrare nel suo canone estetico e io invece no. E questo credo sia un grande problema, anche perché spesso le persone entrano proprio, cioè, in queste situazioni proprio prendendo spunto dall'esterno, anche come era successo, mi sa, negli anni 2000, che c'era stato un grande andazzo di farmaci che ti facevano passare la fame, che ti facevano dimagrire, che ovviamente era, non è salutare non mangiare, però c'era proprio questa moda, cioè, sì, è brutto dire moda, però era così, di prendere questi farmaci per sembrare sempre più magri, sempre più magri.
1: Sì, sicuramente, cioè, tutto viene dall'esterno. È difficile che un disturbo alimentare nasca internamente, cioè, ma anzi, sono soprattutto tutte le cause, secondo me, legate principalmente ai social, anche, soprattutto da quando ormai possiamo vedere il canone estetico perfetto sul nostro telefono che portiamo ovunque, che ci continua a ripetere: no, ma tu non sei perfetto, non sei perfetto, non sei perfetto. E questo ci porta spesso a andare alla ricerca di questo canone estetico spesso impossibile, e ci confrontiamo con situazioni davvero complicate.
3: Poi io volevo magari aggiungere anche come i disturbi alimentari possano essere un guadagno per molte persone, non le persone che soffrono, ovviamente. Diciamo che con il canone estetico, che va bene, parleremo dopo, tutte queste medicine e in più tantissimi corsi online e anche queste competizioni di modelli, non so se avete visto, tipo Mrs. America e tutto, guadagnano una quantità assurda di soldi, basandosi su persone che alla fine soffrono. E queste persone soffrono per se stessi, però questa cosa infatti va a dare soldi principalmente, però anche può andare a dare pubblicità, a dare fama ad altre persone che usufruiscono di questi disturbi alimentari.
2: Sì, mi è venuto anche in mente l'esempio sempre di fine anni 90, inizio anni 2000, che era stato un po' il picco di disturbi alimentari per via dei canoni estetici dell'epoca. La moda cos'era? Heroin fashion, cioè questa estetica della persona che si fa di eroina, e che appunto era una persona molto magra, con il viso scavato, con gli occhi molto scavati, e era diventato proprio letteralmente una moda, che c'erano sulle riviste, e ci hanno fatto un sacco di soldi, eppure non era una cosa sana, perché spesso le modelle soffrivano, appunto.
3: Sì, possiamo anche vedere per esempio Marilyn Monroe, che era famosa per la sua bellezza praticamente, ed è stata usata per questo, e infine è morta per questo.
1: Sì, il canone estetico è sicuramente la causa principale di tutto questo, ma possiamo trovare anche magari altre cause. Itai, tu prima, alla fine dell'intervento, stavi parlando di questa tua conoscente che soffriva di queste patologie, e comunicandole alla propria famiglia ha solo peggiorato la propria situazione. Quindi dici anche che magari una situazione familiare non buona, non bella, o comunque con un po' di contrasti, di conflitti, può porta allo sviluppo di queste patologie.
3: Sì, diciamo che spesso si sente dire, non lo so, quando si va alle cene di famiglia, la nonna che dice wow quanto sei magra o quanto sei ingrassata, proprio le nonne che non sanno chiudere la bocca dicono tutto quello
2: esatto.
3: che gli passano per testa. E spesso questo può anche succedere con i genitori che non sanno i limiti, non capiscono che il proprio figlio o la propria figlia soffre di queste cose, quindi magari dicono cose che potrebbero far star male, magari anche banalmente obbligando la propria figlia a mangiare quando non vuole può causare più problemi, perché può finire come la bulimia, che dopo c'è il vomito volontariato, no? Com'è che l'avevi chiamato?
1: Indotto.
3: Indotto, ecco. Quindi sì, in famiglia già se si hanno altri problemi, magari divorzio, magari depressione, magari genitori che ti trattano male, magari anche possono arrivare magari anche abusi da parte dei genitori, spesso non possono finire in depressione, che poi depressione nel ragazzo molto, molto spesso si manifesta con un disturbo alimentare.
1: Sì, effettivamente stavo pensando alla conferenza della seconda liceo, che ci avevano mostrato, se non sbaglio, un video di una cena di famiglia dove la persona che era colpita da queste patologie nascondeva il proprio cibo, comunque faceva finta di mangiare, e spesso soprattutto queste situazioni sociali magari un po' tese, dove con la tua famiglia si parlano spesso di queste cose, magari di te che cresci, di te che dimagrisci, portano a accentuare soltanto questa patologia, non è che ti aiuta. Anzi, le persone spesso delle generazioni passate non sono abbastanza informate per riuscire a conoscere una patologia e iniziarne magari a parlare per cercare di risolvere, anzi non aiutano ma peggiorano. Accentuano e peggiorano il tutto.
3: Sì, e infatti spesso i disturbi elementari si manifestano appunto nella ragazza e nei ragazzi della nostra età, e fa sempre parte di questa voglia di crescere, quasi questo standard che ci viene imposto dai nostri genitori, comunque quelli più grandi di noi, che stai crescendo, devi entrare nel nuovo mondo, devi essere XYZ, e infatti con i canoni della bellezza, devi essere così, devi fidanzarti, devi trovare un lavoro e così via. E spesso queste cose sono anche legate alla creazione di disturbo alimentare, di non sentirsi abbastanza, di non sentirsi bene nel proprio corpo, proprio perché da tutti quelli che stanno attorno a te, adulti, ti parlano in questo modo, che devi crescere, che così non va bene, che sei una bambina, non sai niente e devi diventare più grande, ecco. E quindi tu trovi ispirazione in modelli quasi impossibili da raggiungere, come attrice o attrici o modelli comunque che vedi su social media, che sono belli ma livelli irraggiungibili, infatti, come ho detto, che probabilmente loro può essere che non mangiano per giorni, e tu vedi questa cosa e dici io devo essere come loro perché mi è stato detto che devo essere come loro.
2: Sì, oppure spesso è semplicemente una cosa fisiologica, cioè magari sì. Una persona semplicemente nasce con un fisico molto magro, ma naturalmente, che magari mangia anche correttamente ma è molto magro, o al contrario una persona che mangia correttamente ma è molto una persona molto formosa, e spesso non ci rendiamo conto del fatto che siamo tutti diversi, abbiamo tutti dei fisici diversi, ed è impossibile trovare un punto d'incontro per tutti quanti.
3: Sì. Poi spesso ci sono tantissime malattie legate all'essere più grandi, più grossi, quando banalmente una persona con un metabolismo più lento non significa che non è salutare perché è un po' più grossa di qualcuno che ha un metabolismo molto più veloce, semplicemente il corpo è costruito in questo modo e per loro è più salutare mangiare di più perché ha il metabolismo più veloce, più lento.
2: Sì, è un po' come l'altezza, cioè se una persona nasce bassa non è una cosa che si può correggere, quindi c'è anche, secondo me, anche lo stato fisico non è una cosa che bisognerebbe correggere ma abbracciare e crescere in maniera salutare.
1: Sì, anzi, saper valorizzare la propria figura, esatto. Le proprie caratteristiche personali, che sono tutte differenti, infatti un'uguaglianza a livello fisico di tutte le persone è impossibile da raggiungere.
3: Poi magari negli ultimi 3 minuti parlerei un po' di come fare ad uscire da queste problematiche.
2: Sì.
3: Infatti prima ne avevamo già parlato di che cercare aiuto è la cosa migliore da fare, è quasi impossibile farlo da soli, Molto spesso questo aiuto si trova con migliori amici, migliori amiche, infatti come hai detto anche genitori, terapisti, anche online, spesso ci sono gruppi di persone che soffrono anche delle stesse patologie. Secondo me il modo migliore di uscire da qualsiasi problema mentale, che essa sia la depressione, ansia o disturbi alimentari come ne stavamo parlando, è di incontrarci con persone che ne soffrono anche e discuterne con loro. E magari provare ad uscirne assieme, perché una persona che non ha mai sofferto da una cosa del genere non riuscirà mai a capire così tanto profondo cosa stai sentendo, ecco.
2: Secondo me un punto anche molto importante è la consapevolezza, perché per uscire da questa situazione devi prima di tutto essere consapevole di essere dentro questa situazione e dall'altro lato anche essere consapevole di cosa ti porterà ad andare avanti in questo modo e di cosa si tratta effettivamente e di cosa c'è dietro a tutti i canoni estetici. Perché finché non sei consapevole di questa cosa, continuerai a avere la mente
1: Un po'
2: fissa.
1: corrotta quasi, cioè pensare che sia la normalità quando non lo è
2: Esatto.
1: veramente.
3: Sì, ma poi spesso non è la normalità, però sembra esserlo perché comunque è così tanto comune, specialmente negli ambienti scolastici, che tu ti circondi da altre persone che una grande percentuale di loro soffrono anche, e quindi ti dimentichi un po' che non è normale, cioè che non è normale che io non mangio, che non è normale che faccio queste cose. Ti dimentichi quasi perché comunque attorno a te sono persone come te.
1: Avete ancora qualcosa da dire a riguardo o vogliamo andare alla prossima canzone?
2: Direi che possiamo andare alla prossima canzone.
1: Sì, poi parleremo comunque soprattutto dei canoni estetici della nostra società e dell'aumento della frequenza di queste patologie, soprattutto negli ultimi anni, come avevo già detto. E la prossima canzone è Pretty Isn't Pretty di Olivia Rodrigo.
2: Buon ascolto.

0: Pretty isn't pretty. Cosa è bello in realtà? È abbastanza soggettiva come cosa, oppure no? Abbiamo molti canoni nella società di oggi e in questo spezzone parleremo un po' di questo. Innanzitutto, chi è in studio?
1: Allora, Charlotte da Radio Jungle Chani.
0: Maria, sempre da Radio Jungle Chani.
2: Damiano da ormai non più Radio Lime.
3: Francesco da ormai non più Radio Lime.
1: Ok, perfetto. Quindi diciamo che c'è una supremazia di Radio Jungle Chani in questo momento, visto che voi siete.
2: Sì, perché Radio Lime
3: Siamo
2: diciamo
3: esatto.
2: siamo
1: Un po'
2: un po'
1: vecchi,
2: antichi.
3: Un po' antichi, sì, molto antichi.
1: No, allora, sicuramente appunto tu hai appunto parlato di canoni di bellezza e di cosa è bello e cosa non è bello. Secondo me nella nostra società, cioè adesso siamo tantissimo influenzati da quello che vediamo molto dai social, cioè da quello che vediamo dai social, anche perché adesso c'è un po' questa cosa della ragazza. Allora, lo vedo soprattutto, forse perché sono donna io, quindi lo vedo molto di più dal punto di vista femminile, ma sono sicura che anche dal punto di vista maschile, cioè poi mi direte anche voi, che secondo me i social stanno influenzando tantissimo la nostra percezione, cioè noi vediamo tanto la donna perfetta, deve, soprattutto appunto dai social, la donna perfetta, magra, magari con un seno abbastanza grande, magari cioè un po' dei canoni un po' irraggiungibili della ragazza magra con comunque delle curve, però comunque magra, un po' confusionario, e secondo me questo ha portato anche a noi ragazze allo sviluppo di CA abbastanza frequentemente. Non so se ha senso quello che ho detto.
2: Allora, sì, ha senso e da persona esterna quasi, diciamo, perché appunto in quanto non donna, immagino che sia più una cosa così correlata ai social, all'estetica che continuano a mostrare, però non so quanto sia unicamente correlata all'essere donna e all'essere, cioè io penso che anche in quanto uomo ho visto troppi uomini che mi fanno dire, ok, no, questo canone di bellezza, diciamo, standard non lo raggiungerò mai.
3: Sì, sono abbastanza d'accordo con te, Damiano. Diciamo che ogni innovazione, lo dico spesso, porta con sé pregi e difetti, e poi è sempre l'essere umano ad essere padrone o comunque in tanti casi anche vittima di queste innovazioni, e i social ne sono la perfetta dimostrazione, perché sui social si trovano tantissime risorse utili. Ma purtroppo i social hanno tolto una dimensione. Cosa intendo? Adesso noi siamo in quattro seduti attorno a un tavolo, ci vediamo, siamo in carne ed ossa e magari abbiamo tanta paura di dirci magari ciò che pensiamo su di noi, oppure se avessimo dei pensieri negativi, o offensivi addirittura su una di queste quattro persone a questo tavolo, magari ci penseremmo due volte perché c'è proprio un'interazione, fisica e concreta fra di noi. Questo non è il caso dei social. Sui social, se si pubblica una foto, ecco che tutti i commenti saranno pieni di insulti, saranno pieni di giudizi non sempre richiesti, e quando si fa notare che magari un determinato commento può essere offensivo, può essere anche sopra le righe, ecco che la risposta è: ma potevi anche non pubblicarla quella foto, e questo è sicuramente un atteggiamento tossico che non porta a qualcosa di buono nella società. Ecco, ci sono tante domande che si fanno sui DCA, io non mi sento la persona più adatta a poter rispondere di ciò, c'è fortunatamente chi si occupa a livello accademico e a livello pratico nella psicoterapia e nella psicologia di questi temi. Ciò che posso sicuramente fare io è invitare i miei coetanei a evitare di fare commenti, soprattutto cattivi, sui social a persone che non si conoscono e che non si sa come potrebbero reagire. Magari un ragazzo o una ragazza pubblicano una foto sui social perché questa è una cosa che li fa stare bene, perché è una cosa che li può aiutare in un certo senso. E anche se magari quella foto non ci piace o la persona che è ritratta in foto non ci piace, assolutamente non deve venire in mente a nessuno di fare commenti negativi, soprattutto sull'aspetto fisico, che è quasi un biglietto da visita purtroppo al giorno d'oggi, e quindi qualcuno si può sentire veramente male se si fanno dei commenti su questo aspetto.
1: Sì, infatti a me, adesso che tu dici questa cosa, mi è venuto in mente un esempio che non è mio personale, però ho visto questa ragazza, questa influencer che pubblicava dei contenuti del suo percorso di guarigione appunto proprio dall'anoressia. E mi ricordo questo video in particolare dove lei ha messo un video di prima, quando era proprio nel periodo dell'anoressia, che vedevi che era molto magra, e dopo era proprio, vedevi che era una ragazza sana, non era esattamente magra, era anche un po' più in carne, tutto. E il commento sotto al suo video è stato di una persona, non mi ricordo più se è un ragazzo, una ragazza, uomo o donna, non so neanche bene l'età, che era: stavi molto meglio prima. E una cosa del genere a una persona che ha sofferto di DCA, nella mia testa è tipo l'ultima cosa che dici, perché proprio c'è una persona che ha affrontato tutto un percorso dove è stata molto male, dove soffriva per la sua immagine, e tu vai a dirle che stava meglio prima, cioè è terribile. E appunto, come dici tu, in questo caso, ma anche in altri casi, sarebbe proprio da evitare.
3: Ecco, e mi permetto anche di aggiungere un ulteriore elemento. Magari questa ragazza ha postato questo video non solo per se stessa, ma anche magari per qualcuno che sta vivendo questa difficoltà nella sua vita, e di conseguenza quella persona che sta vivendo questa difficoltà nella sua vita vede questo commento e si dice: ma io sto facendo la cosa giusta a chiedere aiuto, a cercare di avere un rapporto migliore con il cibo, di avere un rapporto migliore con il mio corpo, eccetera eccetera. Si ritrova questo commento e magari può avere dei ripensamenti, perché può sembrare poco, ma invece non lo è. Per cui anche qui, come dicevo prima, i social sono una risorsa che può essere insieme positiva e negativa, insieme utile e insieme pericolosa. È chiaro che un contenuto del genere parte forse con le migliori delle intenzioni, perché davvero vuole far sentire accolto chi si trova in questa situazione. Il problema è che poi alcuni fruitori di questi contenuti rischiano di rovinarlo, ma davvero tanto, e di ottenere l'effetto inverso. Per questo il mio consiglio da assoluto profano del tema è sempre quello di rivolgersi a qualcuno che ne sa di più, a un esperto, e così sicuramente non ci si sbaglia. Se ci si affida alla persona giusta, sarà sicuramente molto più facile affrontare un percorso e migliorare e avere un miglior rapporto con se stessi.
2: Ricollegandomi a quello che diceva Francesco più o meno 5 minuti fa, il problema secondo me è che con uno schermo davanti non ci si rende conto che quello che si dice rischia di andare veramente a far male ad una data persona, perché con un commento come quello che usavi tu prima come esempio, adesso che fosse in buona intenzione probabilmente no, però c'è sempre quell'elemento che non avendo la persona direttamente davanti a te, non vedendo qual è la sua reazione, non sempre si capisce di aver scritto, detto qualcosa che non è proprio simpatico, ecco. E secondo me i social non aiutano in tutto ciò, e alla fine questa cosa degenera e va a portare conseguenze anche peggiori.
0: Secondo me, allora, è una cosa che si distacca un po' da quello che abbiamo detto adesso, nel senso che non è... fa sempre parte del tema social, ma non dico più questa cosa. Secondo me i social fanno molto vedere, secondo me è così, la superficie delle cose, un aspetto molto superficiale che ci può convincere, che può convincere noi stessi ad essere superficie, solamente superficie, quindi solamente un aspetto, solamente un qualcosa che vedono gli altri. E tra l'altro i social sono molto isolanti, ma isolanti in un modo non positivo, isolanti in un modo che non ti fanno isolare con te stesso, con la tua mente, ma che ti fanno isolare con la tua apparenza.
1: Sì,
3: esatto. E quindi bisogna anche non solo imparare a rapportarsi con le persone, ma anche imparare che i social davvero, come dicevo prima, magari suonerò un po' ripetitivo, ma mostrano solo due dimensioni, non c'è il contatto fisico, non c'è l'interazione, e di conseguenza ciò che può accadere è che si va a disumanizzare l'essere umano che c'è dall'altra parte dello schermo, e si va a utilizzare il contenuto che quell'essere umano ha pubblicato come una valvola di sfogo personale o come uno spazio di sfogo. Mi ricordo Non so se avete in mente quelle stanze, le stanze della rabbia.
1: Sì, le rage room.
3: Le rage room in cui si entra e si spacca tutto ciò che si può. Ecco, io ho la sensazione che spesso alcuni, e non solo giovani, anzi forse sono quasi di più coloro che non sono nati con queste tecnologie a viverla così, appunto che queste persone vivano i social come una rage room, che è una cosa assolutamente deleteria per l'essere umano, per cui davvero bisogna anche avere un'educazione ai social che parta sì dall'alto, soprattutto alle persone più grandi, ma soprattutto secondo me per le persone più grandi, perché spesso sono loro che non sanno utilizzare queste nuove piattaforme. E come diceva Platone, l'uomo è un animale imitativo, e quindi se le persone più grandi sanno utilizzare i social, sanno utilizzare queste nuove piattaforme, ecco che i più giovani imitano i più grandi e quindi ne sanno fare un buon uso.
1: Sì, sì, no, assolutamente. Poi io magari adesso non so, tu volevi aggiungere qualcosa su questo film?
2: Prego, parli
1: okay,
2: pure.
1: Grazie. No, perché adesso stavo anche un po' ragionando, anche magari prima di questa esplosione della moda, quasi dei social. E sono convinta che comunque anche già da tanto tempo c'è un po' questo confronto con le altre persone che vedi in giro, e anche appunto parlando di canoni di bellezza che sono evoluti molto nel corso della storia, però sempre sia donna sia uomo hanno cercato di rientrare in un canone che magari non rispecchiava la propria fisionomia. E sì, no, niente, ho fatto questa riflessione che anche già prima, forse anche dell'avvento dei social,
3: sì,
1: c'era questo.
2: Sì. Sicuramente è così, però secondo me con l'avvento dei social questo fenomeno diciamo che è un attimo esploso, cioè se prima magari era controllato verso un certo ceppo della popolazione, con i social è diventato accessibile a tutti, quindi tutti si sentono fuori dal canone di bellezza corretto e rischia di causare problemi a chiunque.
3: Ecco, e appunto con i social ci sono tante cose che vengono promosse, spesso viene promosso l'odio. Ciò che noi dobbiamo promuovere non è l'odio, sono cose positive, e per cose positive, perché non la musica, rap promoter degli A Tribal Called Quest. It's a fly love song.

Bentornati in diretta, io sono responsabile del progetto Nettune, Herbert. Ho chiesto ai ragazzi se potevo, tra virgolette,

0: corretto, quindi parlarne si sente sempre un po' di pressione sulle spalle, sulla testa che ti dice non stai dicendo quello che dovresti, lo stai dicendo nel modo sbagliato.
1: Allora, diciamo che non dovresti dire quello che, come hai detto te, no, nel senso che ognuno ha il proprio pensiero, ognuno ha il proprio modo di esprimersi. Poi, come vi dicevo prima, fuori onda capita spesso anche a me di dire una, diciamo, una cazzata, va bene, ci sta, o comunque di sentire un po' di pressione, però la puntata, il percorso e quello che vogliamo fare e quello che mi piacerebbe che venisse fuori dai percorsi che facciamo è che voi ragazzi possiate discutere di questi temi anche se sono, tra virgolette, un po' pesanti, comunque con un minimo di leggerezza, senza la pressione, senza nessuno che vi venga a dire hai detto una cosa sbagliata o hai detto una cosa che non dovevi dire. Se dovesse mai capitare, si impara, nel senso che non succede niente, non muore nessuno, anche perché se uno non si approccia a determinati argomenti, a determinate situazioni, non può capirle. Quindi, approcciando, si impara, si sbaglia e si va avanti, quindi va benissimo. Quindi quello che chiedo a voi è: sì, camminate tra virgolette un po' piano perché siete un po' titubanti su determinate cose, ma cercate di essere il più easy possibile.
0: Ma infatti gli argomenti sono interessanti e gli spunti di riflessione che ne escono altrettanto. È sempre bello parlare di certe cose anche abbastanza, non dico pesanti, però difficili, perché comunque si sviluppa una certa riflessione che ti porta a ragionare alla fine.
1: Vai,
0: Sì, no,
1: scusami.
2: no, no, tranquillo, completamente, anche perché secondo me magari in altre circostanze dove magari noi siamo tra amici e tutto, un tema del genere è difficile, che almeno personalmente io un tema così che a me sta personalmente molto a cuore, non lo farei mai uscire, anzi farei anche fatica a parlarne in un altro contesto.
1: sì, perché ti trovi sempre con la paura di essere inopportuna o inopportuno
2: Inopportuna, esatto.
1: e non sai mai che reazione ha il prossimo, chi hai davanti. Qui abbiamo la fortuna, o comunque avete la fortuna, di essere dietro un microfono. Chiaramente non c'è nessuno, tantomeno io che sono il vostro responsabile, che vi sta lì a bacchettare o a dirvi no, non si dicono determinate cose. Cerchiamo di, ci buttiamo, come mi butto anch'io facendo determinate cose, e aggiustiamo il tiro, o comunque cerchiamo di avvicinare anche le altre persone che ci ascoltano a discuterne di più, perché finché continuano a rimanere dei tabù, delle cose nascoste e non si discute di determinati problemi, questi problemi continuano a esserci. Quindi va bene parlarne, va bene sbagliare, va bene dire cose che magari danno fastidio, però quando uno poi le ascolta, magari ci ragiona, come dicevi tu, e poi magari riesce anche a parlarne con altri, e quindi si sparge la voce a macchia d'olio.
2: Concordo
1: Sono
2: completamente.
1: troppo serio oggi.
2: Sì, eri proprio nel mood. Facciamo un discorso.
1: Scusate, io ho sbagliato giorno, non è la mia puntata questa.
0: Vabbè, ma su un argomento serio, il discorso serio ci sta.
2: Sì, esatto.
1: Certo,
2: No, no, hai
1: certo.
2: fatto bene, hai fatto bene.
1: Di cosa vogliamo discutere? Di cosa volete parlare? C'è Maria che. Vuoi dire qualcosa, Maria, dopo?
2: No.
1: No,
2: Perché c'è la
1: no.
2: canzone? No, scherzo.
1: Come siamo messi col tempo in regia? Siamo messi abbastanza bene? No, siamo oltre, siamo lunghi. Dobbiamo tagliare, ci dicono che dobbiamo tagliare. Colpa mia che sono stato lunghissimo. Ragazzi,
0: Herbert, cioè.
2: Herbert, è sempre colpa tua.
1: Perdonatemi, ma quando poi io ormai sono una macchina da guerra, quindi parto dietro il microfono e non mi fermo.
2: Continua a parlare.
1: Charlotte, la canzone.
2: La canzone, allora, canzone è
1: Eh?
2: Simpery is a Knife di Charli XCX e Ariana Grande. Buon ascolto.

0: Ed eccoci qua, tornati. Grazie mille a tutti per la scorsa ora, perché è stato molto interessante, molto bello. E grazie anche a Herbert per le sue dritte e tutto quanto. Però direi che adesso possiamo passare a un altro argomento, un po' più tranquillo, un po' più leggero. Così possiamo andare avanti un po' con un sorriso.
1: Sì, non direi così tranquillo, visto che poi
0: Sì, esatto, dopo riprecipita
1: sì,
0: tutto.
1: cioè, adesso questo è
0: Questo è
1: tranquillo.
0: tranquillo,
1: Fra un
0: poi
1: quarto d'ora, 20 minuti, ci ripenserete un attimo.
0: pensiamo all'ora adesso che è tranquillo, cioè parlare un po' dell'infanzia, un po' dell'influenza che ci hanno dato i libri e anche i cartoni animati, direi, della nostra infanzia, come appunto ci hanno influenzati, come ci hanno un po' costruito, perché secondo me, almeno per me personalmente, i cartoni animati e comunque i prodotti per bambini mi hanno costruito un po' la mia personalità, un po' il mio vissuto. Voi cosa ne pensate?
2: Allora, a me totalmente i libri, proprio ci sono alcuni libri che secondo me mi hanno reso ciò che sono adesso. Adesso, ora come ora, viene in mente solo uno, però so che tipo ci sono davvero tanti libri che sono la mia infanzia e se ora sono come sono ora è grazie a quelli.
0: Ma tipo
2: Ah,
0: quali?
2: allora, l'unico libro che, raga, credo di averne parlato, credo, tutte le volte che parliamo di libri di infanzia, ne abbiamo parlato una volta, però vabbè, lo tiro fuori. Che è Pollyanna, che è il libro di una ragazzina che vabbè, poverina, ha un passato un po' tragico, ha perso la madre, ha perso il padre e vive con la zia che è proprio una strega praticamente, cioè cattivissima. E lei faceva questo gioco con suo padre di trovare la cosa bella in ogni cosa. E allora,
0: Bello.
2: questa cosa io non lo faccio, ok? Però devo dire che spesso, ogni tanto mi torna in mente e mi aiuta anche ad affrontare magari situazioni che sono un po' più tristi, situazioni dove magari dico, boh, e adesso, cioè, cos'è che può, cioè, non c'è nulla di bello, e invece no, mi metto lì, ci ragiono un attimo e qualcosa di bello lo trovo sempre.
0: Bello, bello. Ah, mi hai fatto venire in mente perché io non sono mai stata una grande lettrice, cioè, anche se da piccola leggevo un po' di più che adesso, e mi hai ricordato un libro che avevamo letto in classe alle elementari, non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo niente, mi ricordo che era di questa bambina che diventa amica di un senzatetto e lo invita a casa sua, cioè tipo nella seconda casetta che aveva, che era un po' tipo la cascina nel giardino, no? E lo invita ad abitare là, e la madre non sa nulla di questo perché la madre non è molto inclusiva, non sarebbe stata molto d'accordo di questa cosa, però era una bella storia perché questo senzatetto era proprio una buona persona e mi ha un po', diciamo, insegnato a, non so, ad accogliere le persone, ad essere gentile un po' con tutti, cioè senza contare i pregiudizi. E effettivamente, cioè, sono belli questi libri perché trovo che, cioè, ovviamente ci sono i genitori, i parenti, per me sono stati molto i nonni che insegnano molto le parti morali della personalità, però anche i libri, i cartoni animati possono avere questo ruolo e secondo me è molto importante nella società.
1: Sì, a me una trilogia di libri in verità che mi ha cambiato un po' la visione di come vedo il mondo adesso, soprattutto la società, che sicuramente avrete già sentito, sono gli Hunger Games. Ecco.
2: Madonna, che belli, li ho divorati io
1: Sì,
2: quei libri, sono
1: ecco.
2: bellissimi.
1: Ne impazzivo da piccolo e sono impazzito ancora adesso perché, vabbè, adesso sta facendo uscire, ha fatto uscire questo marzo, se non sbaglio, il quinto
2: L'hai
1: libro.
2: letto?
1: No.
2: Oh,
1: È lì nella mia pila di libri da
2: leggilo.
1: leggere.
2: Io credo di averlo letto tipo in una notte e mezza e
1: Eh sì.
2: era fantastico. Secondo me era molto bello.
1: Finirò anch'io quando la pila inizierà a
2: Esatto.
1: scendere. Però ecco, devo dire che lì ci sono davvero tantissimi spunti sulla nostra società, cioè molti spunti interessanti su cui riflettere e diciamo che mi ha cambiato un po' la visione del mondo. Per farvi capire, c'è questo distretto principale che è Capital City. E questo mondo si divide in 12 distretti. C'era anche un tredicesimo che però a seguito delle rivolte è stato distrutto. E ogni anno, per ricordare questa rivolta fatta dal distretto 13, due persone per ogni distretto, quindi sono 12 distretti, in totale 24 persone, un maschio e una ragazza, vengono scelti per combattere in questa arena. Ed è molto interessante vedere come questa. Ah, ecco, e c'è solo un vincitore in questa piccola guerra, in questa piccola battaglia all'interno dell'arena. Ed è molto interessante vedere come il resto della società, quindi Capital City e anche il resto dei distretti, vedano questo combattimento come una specie di spettacolo. ed è molto interessante anche vedere, visto che si segue il percorso dei personaggi del distretto 12, che è il distretto più povero di tutto questo mondo distopico, vedere come ci sono delle discrepanze all'interno della società. Infatti a Capital City, per esempio nella festa per inaugurare gli Hunger Games, si mangiava tantissimo, c'erano tantissime persone che vomitavano per poter rimangiare e così via, e invece a differenza di questo nel distretto 12 si pativa la fame, e quindi si vedono le discrepanze nella società. E poi ci sono altri temi molto interessanti, e questo ha forciato un po' il mio modo di pensare della società di oggi, e che consiglio a tutti.
2: Sì, no, devo dire che sono completamente d'accordo con te, perché anch'io, allora, io ho letti, mi sa, ero alle medie, non so,
1: sì,
2: quanti
1: anch'io
2: anni avessi, però comunque appunto li ho adorati, e ogni tanto adesso ci ripenso, vabbè, poi quando, cioè, i film non so quando siano usciti, però comunque ci ripenso, e davvero, proprio come te, vedo tantissimi parallelismi anche con la nostra società di adesso, nel mondo in cui viviamo adesso, e sì, sono, secondo me hanno anche un bel, cioè, non so, li adoro, sono uno dei miei libri preferiti, quindi
1: sì.
0: No, mi sono in mente sempre i libri che ho letto a scuola in classe. Questa cosa mi fa piacere, perché mi rendo conto che alle elementari effettivamente magari sceglievano specificatamente dei libri che parlassero un po' della società. C'era questo libro che parlava di due fratelli, uno più grande e uno più piccolo, però quello più grande aveva un problema che tipo, non so come si dice, però era tipo un invalido che nella testa era rimasto ancora bambino, e quindi il fratello minore si doveva prendere cura di questo fratello maggiore. E adesso non mi ricordo bene la trama, però appunto, cioè, sempre come quell'altro libro di cui ho parlato, parla molto appunto della, non so, della socialità, di come esistono anche persone magari diversi da noi, perché in classe noi non avevamo persone del genere, e quindi magari era un po' come aprire gli occhi a un lato della vita che non conosciamo. E secondo me è molto importante anche questa cosa, oltre che appunto come Hunger Games, io ho soltanto guardato i film, però anche quelli mi erano piaciuti, anche da quel punto di vista un po' più, sì, anche lì umano.
2: Mm-hmm. Sì, sì.
0: Non mi guardare con quegli occhi, Charlotte.
2: Se vuoi me li tolgo e li cambio, non lo so.
0: No, per me più che Hunger Games, diciamo un po' anche su quell'andazzo lì, sempre su un po' più politico, per me è stato Star Wars.
1: Oh, bellissimo.
2: Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta.
1: Anche se non capisco ancora come l'impero abbia fatto perdere. Cioè, era una potenza assurda ed è stata distrutta così dai ribelli.
0: Vabbè, è da speranza per noi piccoli,
1: sì,
0: ribelli.
1: Sì. Esatto. Hai ragione.
2: Ma voi, secondo... Allora, perché io per Star Wars io sento molti pareri discordanti. Ho visto i primi set, cioè i primi sette, sì. E l'8 e il 9 no. Però tutti, opla, mi dicono che l'ultima trilogia, quindi 7, 8, 9, è terribile.
0: Sì.
1: Sì.
2: Ok, perfetto. Ok, allora non li guarderò, perché non sapevo se guardarli o no.
1: Ma perché è cambiato totalmente il registro, e quindi la storia viene rivoluzionata completamente e prende una via un po' sbagliata.
0: Sì, prende completamente un altro senso. Cioè diventa molto tipo un film d'azione, sì, e basta. Senza un po' quella profondità che c'era nelle prime due trilogie.
2: Ok, allora non lo guarderò, perché ce li ho entrambi a casa. E direi che possiamo andare, appunto abbiamo parlato di libri di infanzia e tutto, siamo un po' tornati bambini, quindi possiamo andare con la canzone I bambini fanno O di Pavia.
0: Buon ascolto.
3: Bambini fanno O, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno O, c'è un cagnolino.

0: Ok ragazzi, bentornati in diretta. Voglio correggermi un attimo perché prima l'ho chiamato Pavia, cioè proprio con il nome di una città, perché mi andava Epovia, scusatemi, i bambini fanno di Povia, ok. Passiamo a, sempre restiamo nell'ambito dei libri, della letteratura, però con un'altra domanda. Allora, ve la leggo perché sì. Come la letteratura ha influenzato la società moderna? Ok, quindi letteratura si intende. Cioè, io quando ho immaginato, quando io e Irma abbiamo immaginato questa domanda, non so se l'ho immaginata io forse. Beh, ho pensato proprio alla letteratura come grandi classici e come letteratura che si tratta a scuola, quindi i vari grandi autori italiani.
1: Come per esempio
0: Machiavelli.
1: Machiavelli.
0: Machiavelli. No, che appunto, secondo me. Allora, è difficile dire se hanno davvero influenzato la società moderna, però spesso, spesso almeno, alcune volte ci sono delle figure politiche che prendono i libri prendono grandi opere della letteratura per appoggiare le loro idee. E mi viene in mente appunto quello che ha fatto Mussolini nel. Oddio, adesso non mi ricordo l'anno, però vabbè, sappiamo più o meno.
2: Il periodo.
0: Il periodo esatto, che ha preso il principe di Machiavelli e l'ha un po', diciamo, secondo me l'ha un po' rivisitato a suo favore per giustificare le sue azioni, le sue idee politiche e per un po' dire: guardate, sì, raga, io faccio queste cose, ma Machiavelli, quello che voi leggete a scuola l'ha fatto, l'ha scritto.
1: Machiavelli ha detto che va bene, quindi lo faccio anche io.
0: Esatto, è un po'. Poi adesso non mi ricordo neanche.
2: Sì, diciamo che poi Machiavelli non l'ha fatto proprio perché volesse, anche perché lui era un
0: Sì,
2: repubblicano puro
0: appunto.
2: e l'ha fatto soltanto per tornare a lavorare per, cos'è, Lorenzo di Medici.
0: Lorenzo de' Medici, però
2: Ecco.
0: non Lorenzo il Magnifico, ragazzi, è il nipote.
2: Ok.
1: Grazie, Charlotte.
0: Prego. Quindi sì, secondo me comunque la letteratura, cioè magari
2: Influenza.
0: influenza, esatto, magari anche non proprio direttamente perché, cioè non proprio. No, aspetta. Non proprio credo direttamente nel senso
2: Sì.
0: che è la letteratura che ha influenzato, però noi siamo
2: Siamo in parte influenzati dalla
0: esatto, e
2: letteratura.
0: quindi dopo anche la società. Vabbè, non so se ha senso come
2: Sì,
0: cosa.
2: che la
1: Sì.
2: nostra visione del mondo dipende un po' da quello che leggiamo e quindi poi noi riflettiamo la nostra visione del mondo e quindi influenza la società moderna di
0: Esatto.
2: base.
0: Ma basta anche semplicemente pensare a. Ritornando a Machiavelli, ragazzi, si vede che l'ho studiato per 3 mesi, non ne posso più. Cioè, anche lui
2: No, dai, è
0: stesso.
2: bellissimo
0: Sì,
2: Machiavelli.
0: no, dai, ci sta, ci sta. Solo che noi abbiamo una professoressa che tipo ci ha fatto fare 45 lavori su Machiavelli.
2: Ah, urca.
0: Cosa che, cioè, non 45, però davvero tante. Abbiamo fatto la presentazione, abbiamo fatto la verifica.
2: Un'iperbole hai usato.
0: Esatto. L'iperbole. No, basta, raga. Sto impazzendo. No, cosa che stavo dicendo? Ah, che Machiavelli stesso usava per giustificare quello che diceva lo studio degli antichi e anche opere an dell'antichità. E questa cosa secondo me è rimasta molto perché, cioè, è il modo più facile dire l'hanno già fatto in passato, ha
2: Sì.
0: funzionato, allora lo facciamo anche noi perché siamo dei fighi e copiamo
2: Sì, noi
0: le cose.
2: abbiamo anche di Machiavelli letto i discorsi sulla prima decade di Tito Livio, che è proprio lui che legge Tito Livio, che è uno storico famosissimo della storia romana, e ne prende ispirazione e discute come si potrebbe applicare tutto ciò, quindi la Repubblica Romana e così via, nella vita contemporanea di Machiavelli. E questo è perfettamente un esempio di come la letteratura antica ha ispirato quella moderna, quella di Machiavelli.
0: Esatto, sì, no, ma è davvero incredibile secondo me come cosa. Però sì, anche adesso, io non l'ho letto
2: I discorsi sulla prima decade di Tito Livio.
0: Esatto. Però mi ricordo che c'è una mia amica che ha dovuto recuperare la verifica e a tutti aveva dato un testo del principe.
2: E a lei
0: A
2: no.
0: lei, no, a lei le ha dato questa cosa
2: Ma
0: qua.
2: sai noi quando l'abbiamo letto?
0: Quando?
2: Nella verifica.
0: Ah, che
2: Abbiamo fatto
0: bello!
2: solo il principe fino a lì e poi abbiamo letto, vabbè,
0: Top,
2: è
0: no,
2: andata bene,
0: perché
2: quindi è meglio così.
0: freestyliamo,
2: Sì.
0: ragazzi. No, vabbè. E quindi sì, ma secondo me anche sì, cioè.
2: Sì, adesso che mi fai venire in mente, sto studiando storia perché domani ho la verifica e stiamo studiando Ugo Grozio, che
0: Oh, sì, no, anche noi lo stiamo studiando.
2: ecco,
0: Ma tu sei terza.
2: Sì,
0: Ok.
2: che lui era davvero avanti con il pensiero della società moderna nostra di oggi. Lui è nato nel 1583 e nel 1625 pubblica un'opera, De Iuri Belli Ac Pacis.
0: Aspetta, quando è che è nato?
2: 1583.
0: Ah, ho capito, 23. E poi nel 1625 della cazzarola, quanto è vissuto.
2: E ok, sì, praticamente sì. Quest'opera introduce tutto il diritto nazionale moderno e trovo che sia una cosa incredibile, perché la CEDU, i diritti umani e così via arrivano soltanto nell'ultimo secolo. Invece lui è riuscito praticamente ad aprire le porte al diritto internazionale e trovo che è incredibile. E quindi questo mostra proprio come la letteratura antica influenza quella moderna e la società moderna proprio.
0: Sì, sì, ma è anche incredibile. Cioè, proprio, secondo me è assurdo pensare come noi viviamo la nostra vita, com'è la nostra società. Affonda le radici davvero secoli fa. Poi ovviamente ci sono delle cose che per fortuna sono cambiate, tante cose. Però allo stesso tempo c'è un po' questa cosa che rimane.
1: Esempio più banale, la Bibbia.
0: Rogo, mi frego. Quando tipo le persone tipo, ecco, no, hai ragione, la Bibbia, che è anche un'opera di letteratura.
1: Eh sì.
0: Un testo fantastico. No, scherzo. No, raga. Scherzo per tutti quelli cristiani o comunque credenti che ci ascoltano, sto scherzando. Io personalmente sono atea, quindi però sì, cioè ci sono molte figure politiche, molti governanti anche secoli fa usavano spesso, diciamo, la Bibbia come giustificazione. Mm-hmm. Cioè la parola, loro proprio usavano la parola di Dio, quindi la Bibbia, perché è quella che noi abbiamo più fisica, come giustificazione dei loro atti, delle cose che facevano e tutto. E secondo me non lo so.
2: Boh, ma in verità, cioè, ha dato tantissime basi a sì, quello che viene dopo. Cioè, tutta la letteratura medievale si ispira spesso sì, a temi religiosi, mm-hmm, e cristiani. Quindi è molto bello vedere la continuità di tutto ciò. Cioè,
0: sì, partiamo
2: magari da un libro, si passa un altro e poi arriviamo alla società moderna.
0: Sì, è vero, ma anche tipo, appunto, pensiamo adesso a Dante. Dante che con...
1: Mi hai rubato l'idea.
0: Ok, allora dillo tu.
1: No, che appunto mi era venuto in mente che Dante, cioè, ha praticamente creato l'idea che noi oggi abbiamo dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, cioè l'ha creato lui praticamente. Mm-hmm. E tu cosa volevi dire, se no?
0: Sì, no, io volevo tu dire che appunto, cioè, pensiamo a Dante di come lui ha preso, cioè, della continuità che ha detto prima Matteo, che lui ha preso, cioè, ha preso tanto, è tanto religiosa la sua opera, la Divina Commedia, con la Donna Angelo, con appunto l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. E poi comunque ci sono dei piccoli tratti che possiamo ritrovare, vabbè, in Petrarca anche, però anche in Machiavelli noi abbiamo visto appunto delle piccole, come si dice, delle
2: sottigliezze,
0: esatto, che ritornano anche in Machiavelli, che ritornano in alcuni casi anche nell'Ariosto.
2: Sì.
0: Esatto.
2: Davvero.
0: E così via, quindi, e poi arriviamo ad adesso alla letteratura anche di adesso,
2: moderna, appunto,
0: moderna, grazie.
2: Sì, è un po' anche interessante vedere come accade al ritroso, quindi come la società moderna influenza la letteratura. Cioè, sempre tenendo l'esempio di Machiavelli, c'era il Principato e il Principato ha influenzato la sua opera, Il Principe.
0: Sì,
2: invece adesso a scuola inglese stiamo leggendo Il Signore delle Mosche di Golding, non mi ricordo più il nome.
0: Sì.
2: E lui ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale ed è molto interessante vedere come lui riflette la società o comunque gli istinti primordiali dell'uomo all'interno della sua opera. E possiamo fare molti parallelismi che poi possono essere fatte anche nella nostra società di oggi. L'opera l'ha scritta successivamente alla Seconda Guerra, quindi tipo anni 50, 60.
0: Sì.
2: Bello vedere come anche cose magari un po' più recenti influenzano ciò che c'è adesso e ci fanno riflettere.
1: Certo, no, comunque secondo me, proprio uscendo completamente, cioè più o meno uscendo completamente, Petrarca, primo emo della storia. Primo emo della storia.
0: Sì, raga. Poi ce lo pardi, poi ce lo pardi. No, raga, Petrarca Petrarca.
2: No, dai, soffriva solo un po' di bipolarismo, secondo me. È solo
0: un pochettino. Una raga me spaccava che tipo faceva tutto all'inizio del suo canzonario. No, io mi scuso con voi lettori che non è per nulla scritto bene. Ho scritto di fretta e tutto. Poi vedi tipo le figure retoriche più ricercate di sempre che puntano esattamente. Cioè, no, ok, vai così, Petrarca, vai così.
2: Sì, sì.
0: Però è vero, il bipolarismo.
2: Molto presente in Petrarca.
0: Sì, esatto.
2: E nella stessa opera, poi.
0: Sì, sai, appunto, era opere... tipo...
2: Non è no. Come Boccaccio, che nel suo ultimo periodo della vita diventa misogeno quando prima adorava le donne. No, lui è proprio nella stessa opera che cambia.
0: Esatto, mischia tutto. Sì, no, sì. Ragazzi, le donne... No, ragazzi, la religione... No, ragazzi... No. Sì, cioè, sì. È fantastico,
2: è un
0: ragazzi.
2: Po' confuso il ragazzo, un po'
0: sì,
2: confuso.
0: Esatto, esatto. Poi non so se volevamo, tipo, anche... Perché voi hai scritto riferimento anche a grandi classici, pensando... Raga, tipo, io sto leggendo adesso la domanda, sì, sì. Quindi, tipo, sto saltando un po'. Che stavo un po' pensando, magari, ai più, tipo, ai grandi classici, magari, non lo so, anche banalmente... tipo, libri di delle sorelle Bronte, oppure di Jane Austen, però... Mm-hmm. Sinceramente non credo che abbiano...
2: Non ho ancora letto io.
1: Ma di sicuro riflettono la società che c'era in quel periodo.
0: Sì, sì, sì, quello sicuramente.
1: E fa di sicuro capire... Cioè, almeno io, visto che adesso sto leggendo spesso a scuola libri di quell'epoca là, diciamo 1800, cioè comunque è interessante trovare dei parallelismi tra l'epoca del 1800 e l'epoca di adesso, cosa è rimasto in comune, cosa è cambiato. Mm-hmm. E... Cioè, fa molto riflettere in realtà anche cose più recenti, perché ti fanno capire quanto, boh, prima di tutto, quanto il tempo sia, cioè, voli e succedono tanti, cioè, in realtà è tutto mega recente, ma anche è successo un botto di tempo fa, le cose cambiano un sacco in una frazione di tempo mega ristretta, e sì, no, fa riflettere.
0: No, appunto, parlando di tempo, raga, non c'entra niente, però parlando di tempo, tipo, io da piccola ero convinta che Picasso fosse, tipo, un artista di tantissimi secoli fa. E poi, tipo, quando ho scoperto che era... Cos'è, morto nel 1973?
1: 70, sì, 70, comunque, cioè negli anni 70.
0: Negli anni 70, io ero tipo, ma cosa mi stai dicendo? Cioè, ero, tipo,
1: quest'uomo ha vissuto 500 anni.
0: Esatto, per me sì, perché per me, tipo, tutti gli artisti, tipo, nella mia testa non c'erano artisti nel 1900. In poi, cioè erano tutti prima. Non so perché.
2: Ma perché forse pensavi all'arte moderna, quindi sì, quella tipo tutti con i punti così via.
0: Esatto, per me era tipo
2: un po' più cos'è, espressionistica e così via.
1: Sì, impressionismo, espressionismo,
0: sì, no,
1: sì.
0: Raga, era un po'. Poi abbiamo anche fatto una presentazione su Picasso, cioè siamo proprio andati al museo, abbiamo fatto noi da guide.
2: Wow.
0: Sì. Vabbè, raga, non c'entra un cazzo.
1: Vabbè, direi che possiamo passare alla canzone.
0: Sì, possiamo passare alla canzone.
1: Che è... Oddio, non so pronunciarlo. Wuthering Heights di Kate Bush. Abbiamo scoperto oggi che si pronuncia Bush e non Bush.
0: Grazie, dai.
1: Grazie, dai. Buon ascolto.
0: Buon ascolto.

0: Bentornati, bentornati, bentornati, bentornati, bentornati alla puntatona. Sono Itai, sono qua con
1: Damiano,
2: Francesco che sta soffrendo di un effetto Larsen pazzesco perché non ha le cuffie.
3: e Matteo, che ero già qua prima
0: sì,
3: e prima ancora.
0: È il tuo lavoro, Matteo.
1: Ma Matteo ormai è onnipresente, non si
0: Sì.
1: sa.
0: Il lavoro di Matteo è provare a fare entrare il tema di ora con quello di prima.
1: Sì, perché ragazzi, non
3: Ho il
1: so,
3: collegamento, ho il collegamento.
1: quelli di Lugano non so, hanno deciso di tirare fuori un argomento che c'entra poco con l'argomento precedente, e però sono riusciti a collegarlo. Io faccio i miei sinceri complimenti. Non so che cosa stesse pensando chi ha scritto la scaletta, ma veramente, complimenti. Matteo, buona fortuna.
3: In verità, adesso non mi ricordo più l'esatto libro, però è quello dove c'è tipo questa persona che si ritrova su un'isola deserta e tipo ha il suo amico che è una pietra o qualcosa del genere e parla con questo. C'è Francesco che sta vedendo qualcosa.
2: Io mi ricordo un film con la stessa
1: Io
2: trama di Forrest Gump.
1: stavo pensando tipo a Castaway
2: Sì, esatto,
1: piuttosto.
2: bravo, bravo, bravo,
1: Magari
2: bravissimo.
1: Tom Hanks, non Forrest
2: Hai
1: Gump.
2: ragione, Tom Hanks. Sì, io mi ricordo, praticamente è la stessa trama. Poi, scusatemi l'excursus nerd letterario di uno studente di letteratura, potrebbe magari esserci un'interdiscorsività fra il libro di cui sta parlando Matteo e il film di cui stiamo invece parlando io e Damiano, oppure questo film, e questa sarebbe per me una novità, è tradito da questo libro, e questa davvero per me sarebbe una sorpresa.
0: Comunque, il
3: Hai
0: libro.
3: usato vocabolario troppo aulico per i miei standard,
1: Concedi che lo sta
3: sinceramente.
1: studiando letteratura, dovrà
2: In
1: pur.
2: pratica potrebbe essere che il film sia ispirato a questo libro,
3: Però non è lo stesso,
2: però non è lo
0: ok.
2: stesso.
0: Ma non è per caso quello di Jules Verne?
3: No, non mi
0: Dell'isola
3: ricordo.
0: misteriosa?
1: Ma non era di Jules Verne, ma può darsi.
2: Comunque questo intervento sta tipo diventando una caccia al libro con uno studente di letteratura che si sente molto ignorante perché non sta capendo di che libro si sta parlando. Fatto sta che comunque il tema mi è parso di capire, poi io sono un infiltrato oggi, quindi magari Matteo mi correggerà, però è il colonialismo attraverso la letteratura, giusto?
3: Sì, è proprio quello.
1: E il problema è che stavo dicendo, ok, il colonialismo.
3: No, boh, allora,
1: Ok, il colonialismo.
3: sicuramente, come stavamo un po' parlando prima, tutto ciò che accade in un periodo influenza le opere degli autori successivi o degli autori contemporanei a quel periodo. E la letteratura viene influenzata tantissimo dagli aspetti e sicuramente ci sono opere che adesso sicuramente noi non conosciamo, che hanno influenzato, cioè che parlano di colonialismo, magari, che magari lo criticano e così via. Magari possiamo parlare di una qualche altra opera che è stata influenzata dalla società di quel periodo. Sicuramente te, Francesco, saprai qualcosa.
2: Beh, se vogliamo parlare di società che influenza la letteratura, assolutamente in realtà possiamo prendere praticamente qualsiasi libro e qualsiasi libro in una certa maniera risponde a un'esigenza sociale coeva all'autore. Pensiamo per esempio al capostipite della letteratura italiana che è la Commedia di Dante Alighieri, che è stata fortemente influenzata dalla società dell'epoca. Pensiamo solamente al fatto che Dante nei tre regni ultraterreni ci piazza delle persone che lui stesso ha conosciuto appartenenti alla società fiorentina dell'epoca, e questo sicuramente dimostra come la società influenzi la letteratura. E inoltre, Dante, ho parlato appunto di tre regni perché c'è anche il Purgatorio, che è stata una scoperta teologica molto recente, ed è stata una scoperta teologica del XIII secolo, e quindi Dante ha deciso di inserire questa scoperta teologica nella sua grande opera magna, e in questo modo si è appunto fatto influenzare e ha in un qualche modo risposto. Per cui, secondo me, fra la società e la letteratura c'è sempre un rapporto di provocazione-risposta, provocazione-risposta. E inoltre, se parliamo di colonialismo attraverso la letteratura, ricordiamoci che tutti i paper, tutti i documenti di ricerca universitaria in realtà costituiscono letteratura, letteratura scientifica, per cui non so se c'è qualcuno molto appassionato di storia che magari ha letto un saggio su questi temi, ecco che anche quello è considerabile letteratura.
0: Poi magari quando si parla di colonialismo nello specifico si può menzionare il 1984 di George Orwell, dopo la seconda guerra mondiale, il colonialismo che è avvenuto durante quell'epoca. Di sicuro un libro importante, storico, io l'ho letto, no, non mi è piaciuto troppo in realtà.
3: Non ti è piaciuto? A me tantissimo.
0: Sono un po' addormentato, però
3: no.
0: Però era, è comunque molto interessante, parla comunque di una storia distopica, futuristica, di ciò che lui pensava potrebbe, cioè di... non mi sto spiegando molto bene, però comunque è una storia futuristica di come il mondo si sarebbe evoluto,
3: sì,
0: se l'Unione Sovietica avrebbe continuato una dittatura simile a quella dell'Unione Sovietica, mischiato anche un po' a quella del Secondo Reich, e messo un po' tutto assieme. Si parla anche molto di colonialismo nel libro.
2: Ecco, sì, io ammetto il mio la mia mancanza, non ho mai letto 1984 di Orwell, ma dovrò farlo, soprattutto se sono uno studente di letteratura, non posso farmi mancare questi grandi classici della letteratura, sicuramente non italiana, che è quella che studio io, ma comunque grandi classici della letteratura. Però questo è un ottimo esempio di come la società influenzi l'autore, di come l'autore voglia poi rispondere alla società, perché chiaramente, come c'è Orwell che ha risposto in questa maniera, ci sono tanti altri autori che hanno risposto in tutt'altro modo, per cui appunto, come dicevo prima, c'è sempre questo rapporto quasi di subordinanza fra la società e l'autore, e poi l'autore che risponde.
0: Poi se si parla di opere colonialistiche, cioè io trovo molto interessanti quelli post-colonialistici, dopo che le nazioni, specialmente in Africa e anche in India, si parla spesso, quando hanno conquistato l'indipendenza e si sono tolti dal colonialismo, ecco, e ci sono tantissime opere che hanno scritto dopo, manifesti anche banalmente riguardo il tema, che sono molto interessanti da leggere, anche le varie giornate dell'indipendenza che sono riguardo lo stesso tema.
3: Sì, magari io volevo tornare un attimo, fare ancora un attimo un commento su 1984, che l'opera è stata scritta comunque nel 49, e qua mostra proprio l'influenza e la critica che poi fa Orwell alla società di quel periodo, e come diceva Itai, lui si immagina proprio una società che, se continuasse così, come andremmo a finire. E in verità quest'opera è più contemporanea di quanto sembri, nonostante magari il libro si svolge la storia del libro si svolge nell'84 e il libro è stato scritto nel 49, ci sono davvero tantissimi spunti che possono essere ripresi nella società di oggi, e questo mostra anche la continuità di tutto ciò che accade nella letteratura, che ci porta ai giorni d'oggi.
2: E qui arriviamo ad un altro tema, ovvero al valore eziologico della letteratura, ossia una cosa che nel tempo continua ad essere valida, continua ad essere valevole. Pensiamo per esempio alla Bibbia, pensiamo per esempio alla Commedia. Pensate che nella Commedia, scusate, io intendo la Commedia di Dante, pensate che ci sono tantissimi studi attualmente più o meno validi. Adesso io esporrò semplicemente la ricerca scientifica attorno alla Commedia, cosa a che punto siamo, diciamo, senza dare un giudizio, però ci sono tanti studi che, partendo dalla Commedia di Dante, cercano di dare delle risposte al cambiamento climatico, o partendo dalla Commedia di Dante cercano di dare una risposta alla questione di genere, i cosiddetti gender studies. Ecco, è chiaro che poi ci sono alcune accademie, alcuni studi che affrontano in maniera diversa, alcuni ci credono in questo valore, forse anche un po' troppo tirato per i capelli, però qui mi accorgo che sto forse già scendendo nei giudizi, alcuni invece preferiscono affrontare il tutto da una maniera un po' più tradizionale, per cui appunto il valore eziologico, qualcosa che rimane sempre.
3: Wow, cioè sinceramente non avevo mai sentito di questa branca della letteratura che si impegnava a fare tutto ciò, però incredibile davvero.
2: Neanch'io, cioè, prima di arrivare all'università e studiare letteratura, no, davvero.
3: È incredibile pensare come temi recentissimi, che poi magari non sono così recenti, siano stati discussi addirittura da Dante, come il cambiamento climatico. Non me lo sarei mai aspettato che si trovano dei motivi all'interno della commedia.
2: Ecco, io non so se si trovano dei motivi all'interno della commedia. Nella commedia però si parla di inferno, si parla di fuoco, e quindi fire coming, put the monkey's head, dei The Gorillaz. Buon ascolto.
4: Once upon a time at the foot of a great mountain, there was a town where the people known as happy folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by great clouds. Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day, strange folk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind dark glasses, but no one noticed them. They only saw shadows. You see, without the truth of the eyes, the happy folk were blind.
5: Falling out of aeroplanes and hiding out in holes, waiting for the sunset to come, people going home.

0: Ed ecco, arrivati all'ultimo intervento di questa super puntata con tutte le radio dei licei, dove parleremo di colonialismo e festività.
1: E ancora colonialismo, signori, sempre, comunque, dappertutto.
0: Sì, che poi,
1: Ragazzi di Lugano, io vi
0: infatti,
1: voglio bene, però potevate pensare a qualcos'altro.
0: ragazzi di Lugano, voi che avete fatto questo intervento, avete mandato noi di Radio Lima a parlarne.
2: Posso dire una cosa? Voi parlate tanto dei miei collegamenti per le canzoni, ne parlate da anni, però questi collegamenti qua, cioè, davvero fanno a gara con i collegamenti per le
0: Ma
2: canzoni.
0: i tuoi
2: Beh,
0: collegamenti
2: i
0: per
2: tuoi
0: le
2: collegamenti
0: canzoni?
2: sono ancora dignitosi,
0: No,
2: eh.
0: no, ma i tuoi sono fatti benissimo.
2: Ti
0: I
2: ringrazio, Matteo.
0: loro verranno, come stavamo parlando prima di Dante della Commedia,
2: Dannati.
0: verranno. Sì, cioè, un cerchio dell'inferno solo per queste
1: Solo per la persona che ha deciso di
0: persone. Sì,
1: collegare
0: sì.
1: tutto ciò.
2: Però fatto sta, colonialismo e festività. Però ho sentito che prima stavano nascendo anche delle idee abbastanza maieutiche e interessanti. Non so se volete iniziare voi.
3: Sì, volevo proporre sulla questione del Natale, su come è iniziata e evoluta come una festività religiosa riguardo comunque la nascita di Cristo, e si è trasformata nell'ultimo secolo diventare una cosa quasi capitalistica con unico scopo di produrre soldi per aziende, pubblicità varie, comunque si sa. Non so se è vera questa cosa, che Babbo Natale è stato invitato da Coca-Cola o no.
2: Babbo Natale, la figura fisica a cui associamo Babbo Natale, è tradita da San Nicola di Bari, ma poi, se non mi sbaglio, ma potrei sbagliarmi, è stata la Coca-Cola che con Santa Claus, con le lattine, con le pubblicità, ha poi anche spogliato la figura di Babbo Natale della sua essenza religiosa, perché appunto prima era quello di un santo, e adesso, quando pensiamo a Babbo Natale, non pensiamo a un santo, pensiamo a un tizio vestito di rosso che viene dalla Lapponia e che porta i regali
0: Su una slitta
2: su una
0: con
2: slitta
0: le renne.
2: trainata dalle renne, che quando ero piccolo dicevo sempre di aver visto la vigilia di Natale. Mi mettevo sul balcone della casa di mio cugino, mi mettevo a guardare il cielo, dicevo: "Ho visto Babbo Natale, l'ho visto, è là,
0: Ma
2: sta
0: te,
2: passando".
0: sinceramente, domanda un po' fuori contesto, ma a voi faceva paura o no? Perché,
2: No.
0: sinceramente, io avevo paurissima di
2: Poi
0: Babbo
2: è
0: Natale.
2: comprensibile, è comunque un essere umano che non conosci, che ti entra in casa entrando dal camino, nel senso,
0: Sì,
2: cioè,
0: anzi, se non c'è il camino.
1: ripensandoci a posteriori, non mi sembra proprio una cosa così carina.
2: A parte la violazione di proprietà, io ho un'altra domanda per voi. Voi avete mai visto i vostri genitori piazzare i regali la vigilia di Natale, oppure avete mai visto tipo i regali nell'armadio dei genitori che cercavano di tenerli nascosti, e voi a 5 anni, curiosissimi come dei bambini, avete aperto l'armadio e l'avete visto?
0: Sì, è successo proprio così.
1: A me non è mai successo.
0: Cioè, perché lì sentivo in verità e poi andavo a vedere i regali e loro andavano a letto e quindi poi dopo dicevo, ci mettevi un attimo a fare il collegamento, li hanno messi loro.
2: No, io invece a me non è mai capitato, perché non so, non mi interessava andare. Diciamo che ho sempre sospettato un pochettino che ci fosse qualcosa di strano sotto questa storia dei regali che apparivano e del latte e
1: Piccolo
2: biscotti.
1: French detective.
2: Però io non ho mai, forse perché già all'epoca dormivo come un ghiro la notte, però non ho mai, perché so che è una storia comune vedere i propri genitori oppure i propri genitori che bevono il latte e biscotti. No,
0: Mamma mia, infami, cioè, noi eravamo convinti che la carota la mangiavano le renne, che i biscotti li mangiava Babbo Natale, si beveva anche il latte e c'erano i miei genitori che lo mangiavano,
2: Forse
0: aiuto.
2: mi sono ricordato di una storia quando ero piccolo. Io una volta mi era capitato a Natale che Babbo Natale non si fosse bevuto il latte e non avesse mangiato i biscotti, se non mi ricordo
0: No,
2: male. La mattina ci siamo svegliati e ho detto:
0: ti ha
2: "Ma
0: lasciato i
2: come
0: regali
2: mai? Ma come
0: di
2: mai? Ma
0: buono.
2: come mai non si è bevuto il latte e non si è bevuto i biscotti?" E mia mamma mi fa: si è dimenticato, adesso fa tutto papà".
0: Poverino, cioè io sarei rimasto mega triste.
2: Forse l'ho
0: Un po'
2: rimasto triste
0: scosso.
2: anch'io.
1: Io sarei stato, vabbè, win-win, mi ha dato i regali gratis, non mi dispiace.
0: Hai ragione, hai ragione.
2: Anche voi nella lista dei desideri mettevate la pace nel mondo.
1: Sì, arriva sento, un fuo- sento, da fuori
2: da
1: un
2: fuori
1: sì.
2: Sento arrivare un sì, perché io mi ricordo che io mettevo tipo desideri per il Natale, la pace nel mondo, che tutti i bambini possano,
0: io felicità possano per essere tutti mangiati. I bambini,
2: qualcosa ecco. Del genere, proprio un classico desiderio da bambini.
3: Ragazzi, io non ho mai festeggiato Natale, quindi sono l'unico qua che non lo festeggia, mi sa.
1: Comprensibile. Ah no, arrivano anche da fuori.
3: Siamo i due ebrei della radio.
1: E, però no, siamo partiti dalle feste colonialiste. Cara ragazza di Jungle Chani che ha scritto la scaletta, mi dispiace, ce l'abbiamo un po' deturpata. Però vabbè, il Natale è più interessante.
0: Che sembrerebbe non anche essere qua presente.
1: No, non è qua presente. Ha scritto la scaletta e ha deciso di non presentarsi.
2: Ha lanciato il sasso e ha nascosto la mano, in pratica.
1: Davvero, Francia, davvero.
2: Perché io davvero sono... sarei curioso di sentire come aveva appunto pensato di affrontare questi temi, la letteratura e il colonialismo, perché può sicuramente essere interessante. Prima parlavamo con Matteo della letteratura come strumento per trovare una soluzione, una risposta fantasiosa, non fantasiosa, ai posti dell'ardua sentenza riguardo il cambiamento climatico, per esempio. Ecco, qui sarebbe stato interessante vedere magari qualcosa di un po' più concreto rispetto a queste branche accademiche.
3: Magari per l'ultimo...
1: Penso che questo sia dovuto ad una nostra mancanza, però...
3: Magari per gli ultimi 3 minuti, se siete abbastanza interessati, parlerei di alcune festività come il Thanksgiving in America e altre festività che comunque sono nate grazie al colonialismo. Spesso si sentono storie in America di statue che vengono buttate giù, oppure festività che la gente non vuole più festeggiare.
1: Il Boston Tea Party.
3: Sì, per esempio, festività che la gente non vuole più festeggiare.
2: Mi sembri quello più scafato sul tema, non so se Matteo e Damiano conoscono di più. Però no, lui mi sembra quello più scafato.
3: Secondo me.
1: Io purtroppo non ho vissuto negli Stati Uniti, non conosco la cultura americana, mi dispiace.
3: È più una domanda se per voi è più importante la storia e la tradizione, oppure, cioè, è più importante la tradizione o la storia?
1: Secondo me è importante ricordare che c'è stato qualcuno che ha lottato per la nostra indipendenza, cioè nell'ipotetico caso in cui io fossi un cittadino americano sarebbe, o di un qualsiasi stato che era sottomesso, soggiogato ad un qualsiasi altro stato, è importante ricordare che c'è qualcuno che ha lottato per la propria indipendenza, e secondo me queste feste sono importanti da questo punto di vista. E
3: quello sono d'accordo, però per esempio c'è una festività che sarebbe la giornata di Colombo, che in America si festeggia, che si hanno un po' dei dubbi, perché comunque lui sì è stato quello che ha scoperto l'America, però
0: ha portato quasi cose peggiori buone. Cioè, ovviamente la nostra
3: festività sarebbe ha scoperto l'America e da lì è nata la nazione più tardi, però comunque ha portato anche schiavitù, ha portato anche
1: 400 anni dopo.
3: Sì.
2: E lì bisogna anche capire la prospettiva da cui si vede la festività. È chiaro che magari mettendosi nei panni di un americano, comunque un segno di gratitudine verso almeno il primo passo che ha fatto Colombo, sì, ci sia. Poi è chiaro, è chiaro che un po' ne parlavamo un po' prima riguardo al tema dei social. Ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Tu hai vissuto in America?
3: No,
2: pensavo avessi. Ah, ok. Ecco, tipo loro come se la vivono, se lo sai?
3: Penso sia solo una festività, come non vai a lavoro e si parla come qualsiasi altra festività. Non è una cosa così importante, solo che spesso si sentono voci da americani indiani che sono nativi al popolo, che comunque loro direttamente non si
2: è comprensibile, comprensibile
3: grazie
2: sì.
3: a questa
2: sì,
3: figura.
2: Sì, sì, sì, è comprensibile, anche perché beh, appunto, magari si può trasformare in un'occasione in cui stare assieme semplicemente facendo un pranzo, una cena, senza pensare al perché si è assieme. Però appunto anche qui, cambiando prospettiva, mettendosi nei panni di un nativo indiano, appunto, Il nativo americano, scusate, il tutto può cambiare.
3: Sì. Però direi che possiamo mandare la penultima canzone. Vi mando I Shot the Sheriff di Bob Marley. Buon ascolto.

0: Ok, allora ragazzi, chiudiamo questa puntatona ricca di contenuti. Allora, innanzitutto,
1: Fin troppo.
0: troppi contenuti forse. Allora, innanzitutto volevamo ricordarvi il prossimo appuntamento che sarà nel 2026, tra marzo e aprile. Volevamo augurarvi un buonissimo Natale, un buon anno e in generale buone feste.
1: Buon Annuca.
0: Buon Annuca, esatto.
2: Grazie, grazie.
0: Buone feste in generale, poi vogliamo ringraziare come al solito Radio Gwen che ci offre lo studio e anche tutte le radio del network, quindi vabbè, Radio Lime e Radio Jungle Chani e anche Radio del Liceo Lugano 3 che si è aperta da pochissimo, è aperta mi sembra da venerdì, che purtroppo non sono qui presenti e vabbè, il nome lo scoprirete, dovremmo scoprirlo anche noi. E poi sì, il sito per ascoltare le nostre puntatone, anche per riascoltare questa puntatona, è www.nettune.ch. Per qualsiasi informazione, domanda, potete scrivere alla nostra email che è nettuneradios@gmail.com. E niente, io direi che... Ah, sì, no, soprattutto mi stavo quasi per dimenticare di ringraziare la regia.
3: Ma grazie a voi, è
0: Grazie mille,
3: un
0: Matis.
3: onore.
4: Io...

0: Ne approfitto per ringraziare sia la regia che è stata, che è la prima volta oggi, se non erro.
1: Eh sì, però l'ho adorato, devo dire.
0: Ok, intanto
1: Fantastico.
0: io ti ringrazio perché davvero hai fatto un ottimo lavoro. Ringrazio tutti voi ragazzi presenti e non del network perché come sempre avete fatto una puntata bellissima. Siete stati veramente molto, molto, molto bravi. Quindi io sono orgoglione.
2: No, cosa?
0: Sono, come chiudere bene una puntata, sono orgoglione di voi. Fatevi un applauso. Va bene, chiudi con i saluti, io vi ringrazio, vi auguro buone feste, ci vediamo nel 2026.
2: Ok, facciamo i saluti e poi va la prossima canzone Intergalactic dei Beastie Boys, ma prima saluto in coro.
3: Ciao! Ciao.

Ha.

Ciao.

0: Cari amiche e amici, buon martedì sera, io sono Tommaso Mainardi e come al solito qui insieme a me c'è la Lita del Parente. Ci vediamo dopo, è il programma che qui su Radio Gwen ogni settimana vi porta all'interno del mondo dei ciechi e degli ipovedenti.
1: In questa puntata parleremo di Casa Andreina, che è stata aperta nel 1995 grazie a un lascito della signora Andreina Torre ed è ora centro diurno e socioassistenziale che fa capo a Unitas. Casa Andreina si trova in via Ricordone a Lugano.
0: E per ripercorrere un po' la storia di questo centro e per parlarci anche proprio della signora Andreina Torre, ascoltiamo alcune voci dal passato prese dall'archivio Unitas.
2: Abbiamo conosciuto Andreina Torre alla fine degli anni Ottanta, frequentavamo il suo salotto, durante il quale abbiamo avuto l'occasione di conoscerla, una persona particolarmente interessante perché curava contatti a livello internazionale in tutti i 5 continenti, aveva contatti di carattere culturale, soprattutto anche artistico. Era una donna che tra l'altro ha subito dimostrato un particolare interesse per la nostra associazione e si interessava in modo particolare a come vivevano i ciechi in Ticino. Il 19 marzo del 1991 Andreina Torre convocò Tarcisio e il suo vice, ai quali ha voluto esporre il suo desiderio, il suo sogno di poter dare alla Unitas la collezione delle sue porcellane. Si era appassionata a quello che erano le attività della Unitas e ci aveva detto in quell'occasione: io so che voi avete un sogno e anch'io vorrei sostenervi affinché possiate realizzarlo. Quello che vi chiedo, ci ha detto testualmente, è che riusciate a costruire una sede nella quale i ciechi possano trovarsi per diverse attività e soprattutto con l'intento di spronare quello che è l'aiuto reciproco. E il 19 marzo del 1996, in occasione del 50° della Unitas, l'inaugurazione.
3: Rino Bernasconi, allora vicepresidente della Unitas, sintetizza le esigenze che hanno motivato l'apertura del nuovo centro diurno.
4: La necessità di disporre di locali debitamente studiati per fare in modo che il cieco possa trovarsi a suo agio durante i corsi, durante manifestazioni varie, soprattutto il fatto di avere poi un punto di incontro dove ritrovarsi tra di noi e l'importanza, secondo noi, in questo momento è anche molto legata al fatto che vorremmo avere a Casa Andreina un centro stabile, un centro di esposizione permanente di tutte quelle apparecchiature elettroniche che oggi servono ai ciechi, sì, ma anche ai deboli di vista, come oggi li chiamiamo, gli ipovedenti, i quali a volte non sanno che all'interno della nostra associazione abbiamo dei professionisti per una

0: consulenza e soprattutto delle apparecchiature, dei macchinari che possono risolvere grossi problemi per chi sta perdendo la vista e che non devono assolutamente perdersi d'animo, anzi oggi la tecnica è riuscita a risolvere tanti di questi problemi ed è peccato non approfittarne.
1: Per la costruzione di Casa Andreina sono stati utilizzati particolari accorgimenti tecnici, ce lo spiega l'architetto Renzo Richina.
2: Ecco, una particolarità possiamo dire è quella del corridoio delle quattro sale, che è stato messo a valle, non a monte, proprio per poi permettere di uscire direttamente dalle sale, delle varie attività, direttamente sul giardino. Tutti i materiali e i dettagli sono stati approfonditi proprio pensando ai problemi dei ciechi, penso le soglie delle porte scorrevoli, al problema della luce, quindi abbiamo tutte le luci indirette, ai problemi dei colori, abbiamo gli ipovedenti, si sa che l'ultimo colore è il giallo e quindi se nota il corrimano, gli interruttori della luce, ecco, abbiamo messo questi punti importanti in evidenza proprio col colore giallo.
1: E arrivò il giorno dell'inaugurazione ufficiale.
3: Di recente abbiamo vissuto nell'Unitas due importanti avvenimenti. Il primo è stato quello dell'indimenticabile giornata del 19 marzo a Lugano per l'inaugurazione di Casa Andreina.
4: Cedo la parola all'avvocato Giorgio Grandini, presidente della Procechi, per un benvenuto a Casa Andreina.
5: Gentili signore e egregi signori, vi chiederete forse perché il benvenuto all'inaugurazione ufficiale di Casa Andreina non venga dato da Tarcisio Bisi, carismatico e autorevole presidente della Unitas, in uno dei momenti più significativi e qualificanti delle manifestazioni previste per sottolineare il 50° di fondazione della Unitas stessa. Al di là dei sentimenti di rispettosa amicizia che mi legano a Tarcisio Bisi, credo di intuire il motivo di questa voluta usurpazione. La Unitas, dando al presidente della Procechi l'incarico di aprire ufficialmente questa sua giornata di festa, ha voluto evidenziare le convergenze di intenti fra le due associazioni, impegnate entrambe nel sostegno e nel miglioramento della qualità di vita dei ciechi e degli ipovedenti della Svizzera italiana. Forte di tale convenzione e soprattutto del convincimento che la Procechi sia ospite in casa propria, ossia nella comune Casa Andreina, mi accingo, con sentimenti di viva riconoscenza, a porgere più cordiale benvenuto ai presenti, persone vicine e sensibili all'alta e meritevole causa della promozione e dell'integrazione del cieco e dell'ipovedente nella vita di tutti i giorni.
6: Tra poco avremo qui con noi Marco Ruz, responsabile di Casa Andreina.

0: Siamo sempre qui a Ci vediamo dopo. Come anticipato in apertura, l'ospite di questa sera è Marco Ruz, responsabile del centro diurno e socio assistenziale Casa Andreina. Ciao Marco.
1: Buonasera a tutti, ciao Tommaso.
0: Anche se l'ho già un po' spiegato, ma cosa è Casa Andreina?
1: Casa Andreina è il centro diurno di Unitas, è un punto di incontro, di socializzazione per i soci Unitas, per gli utenti del Luganese. La nostra missione è quella di far trovare le persone, creare un ambiente conviviale, familiare e offrire opportunità di incontro anche tramite corsi. Siamo aperti tutti i giorni feriali, dalla mattina al tardo pomeriggio, e offriamo anche quotidianamente il pranzo, un momento molto importante del centro, anche questo qua.
2: E tu da quanto lavori a Casa Andreina e quando sei diventato responsabile di Casa Andreina?
1: Io lavoro dal 1 agosto del 2018, quindi sono 8 anni. Sono stato assunto subito come coordinatore del centro diurno e in quella fase c'era la figura della capostruttura. E dopo qualche anno c'è stata una riorganizzazione interna e quindi ho assunto entrambi i ruoli, ho fuso i due ruoli.
0: Quindi cos'è cambiato al di là del nome nell'organigramma, diciamo?
1: È cambiato che prima ero concentrato su aspetti operativi e organizzativi del personale del centro diurno, adesso mi occupo a tutto tondo della struttura, della pianificazione. Sono il livello subito sotto della direzione, quindi con la direzione coordiniamo gli obiettivi strategici del centro e collaboriamo con il cantone che finanzia il centro diurno.
0: Insieme a te però ci sono operatori, altri dipendenti Unitas che si occupano di questo centro. In pratica in quanti siete?
1: Allora, il centro diurno è formato dal cuoco Alexander e da due operatrici sociali, Lucia e Valentina. Poi ci facciamo supportare da una serie di figure che ci aiutano tantissimo, sono persone in formazione, apprendisti, persone che svolgono servizio civile. E poi non dobbiamo assolutamente dimenticare i volontari che ci danno veramente un colpo di mano senza cui non potremmo esistere.
2: Ecco, prima tu dicevi che si facevano delle attività. Ci puoi raccontare cosa fate concretamente?
1: Sì, collaboriamo, ecco, con anche parecchi docenti con qualifiche importanti e quindi offriamo corsi di movimento, quindi yoga, pilates, ginnastica. Offriamo corsi culturali, corsi di lingue, proponiamo corsi di lingue, attività di stimolazione cognitiva per mantenere le funzioni cognitive, attività di cucina, passeggiate e poi ci inventiamo sempre qualcosa per stare insieme, feste, eventi.
0: E a proposito appunto dei diciamo docenti, dei relatori, quelli che tengono i corsi, è stato diciamo difficile o hai incontrato delle resistenze oppure invece è sempre molto facile trovare qualcuno che è disposto ad adattare diciamo il proprio corso anche a persone cieche e ipovedenti?
1: C'è sempre un grande interesse da parte dei professionisti di entrare in contatto con una realtà come Casa Andreina e quindi di mettersi alla prova. Per loro diventa una sfida, quindi non abbiamo mai avuto difficoltà. È bello vedere come vogliono crescere insieme, no? Loro sanno che devono adattare la didattica e sono sempre aperti nell'ascoltare i riscontri, i problemi che emergono dal gruppo. È un lavoro di collaborazione sia con il gruppo stesso, il gruppo classe, sia con i collaboratori del centro diurno.
2: Casa Andreina è un punto di riferimento in Ticino. C'è magari il rischio che questo sia un po' un ambiente che possa risultare isolato e invece magari riesce ad aprirsi verso quello che c'è intorno?
1: Questa è un'ottima domanda perché effettivamente Casa Andreina viene spesso associata come centro diurno per i ciechi e quindi potrebbe anche chiudersi, no, con questo concetto. In realtà Casandrina è nata da subito come una realtà che voleva essere aperta, quindi un posto adatto e predisposto per il movimento e per essere frequentato da persone con disabilità visiva. Non è mai stato pensato per essere solo per, quindi il concetto di apertura è costante. La reputazione è, a volte è dura a morire, nel senso che gli specialisti considerano Casandrina come il posto solo per i ciechi. In realtà quotidianamente Casandrina è frequentata da persone con disabilità visiva e anche senza disabilità visiva, quindi è un lavoro che portiamo avanti costantemente.
0: E qui appunto, permettimi una piccola punta di spillo, diciamo, non c'è anche il rischio contrario che però magari poi qualcuno possa percepire questa cosa come un allontanamento un pochettino dalla prima vocazione, diciamo, di Casandrina, cioè come centro in cui proprio i ciechi possono ritrovarsi tra loro per condividere e per stare insieme? Perché appunto, da un lato io so che ci sono anche progetti che puntano a permettere alle persone con disabilità visive di recarsi nei centri socioassistenziali della loro comunità, più vicini a loro, ma dall'altra parte magari c'è comunque l'esigenza di un posto aggregativo, di occasioni speciali proprio per i soci Unitas. Come convivono queste due cose?
1: Grazie per la domanda. Questo è un aspetto fondamentale. Casandrina rimarrà sempre il luogo adatto. È stata fatta una ristrutturazione negli ultimi 2 anni, proprio focalizzata alle esigenze e ai bisogni delle persone con disabilità visive. Quindi nella visione di Unitas e quindi anche del centro diurno è che il centro diurno rimane il luogo aggregativo dei soci. Ci sono altre tematiche come quelle di altri centri diurni che possono essere frequentati. Questo vuole essere visto come un comfort per il socio, che invece di doversi sobbarcare ore per raggiungere il centro diurno possa conoscere una realtà vicino a casa sua, ma questo non esclude la possibilità di raggiungere Casandrina.
0: Quindi magari, diciamo, se io voglio fare il corso di yoga avrò più la tendenza ad andare al centro socioassistenziale più vicino, magari in cui incontro anche appunto membri della mia comunità, stando io a Locarno. E però poi come facciamo? Nel senso, è previsto, come dire, anche un po' un incremento invece di attività, eventi apposta, diciamo, dedicati a, non dico esclusivi per la cerchia dei soci, ma proprio eventi un po' speciali che fungano da accentratori, da aggregatori dei soci, del mondo dei ciechi, insomma.
1: A Casandrina ci sono attività molto specifiche e molto per i soci, e quindi che non si possono trovare in altri centri diurni del Ticino, come il gruppo Parola Retina Suisse. È un gruppo di parola in cui le persone con disabilità visive si trovano, è moderato da Tamara Zoller, e possono discutere delle loro difficoltà, ma soprattutto delle soluzioni che quotidianamente raggiungono. E quindi il trovarsi tra persone con le stesse difficoltà permette di trovare soluzioni condivise, e il confronto porta a migliorare la propria qualità di vita. Quindi attività di questo tipo non smetteranno mai.
2: E guardando al futuro, quali sono le prossime sfide?
1: La nostra sfida è quella che accennavi tu, quella di rendere Casandrina aperta al territorio, non un posto chiuso, non che oggi lo sia, però bisogna costantemente aprirsi al territorio, quindi di collaborare con la comunità locale, con enti locali, con associazioni locali, quindi farci conoscere per quello che siamo, quello che facciamo, e quindi comunicare bene.
2: E visto che andiamo verso l'estate, quali saranno le attività di quest'estate che avete in mente?
1: Le colleghe si sono veramente cimentate in un esercizio incredibile, perché hanno contattato docenti nuovi, hanno confermato alcuni con cui siamo già in contatto, quindi ci sarà un programma molto variegato e molto speciale, perché l'estate ci permette sempre di svoltare pagine. Ci saranno corsi, come abbiamo capito, che funzionano molto bene, orientati al benessere personale. Questi funzionano molto bene. Proveremo a lanciare altri corsi di attività manuali, e non mancheranno passeggiate.
0: E visto che è estate, le grigliate, perché prima citavi il cuoco, lo ospiteremo settimana prossima, Alexander, per parlarci soprattutto di quello che è Mosca Cieca, quindi le cene al buio, ma lui si occupa, come dicevi, anche dei pranzi a Casa Andreina. Sono previste anche le classiche grigliate estive o cose di questo genere?
1: Esattamente, sicuramente saranno pianificate delle grigliate.
0: Ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo Marco Ruz, responsabile di Casa Andreina, che potete incontrare appunto in via Ricordone se vorrete visitare il centro diurno e socioassistenziale di Unitas.
2: Prima di lasciarci, una canzone scelta da te?
1: Innuendo, mi piacerebbe sentire dei Queen.

0: Siamo tornati a Ci vediamo dopo. Il brano appena ascoltato è stato scelto da Marco Ruz, il nostro ospite che abbiamo sentito poco fa.
1: Adesso invece è il momento delle nostre scenette, un po' tragiche e un po' comiche, a cavallo tra il mondo dei ciechi e il mondo dei vedenti.
2: Ciao Tommaso!
3: Ciao, ciao Lalita, come stai?
2: Bene, ma sai che lo scorso weekend sono stata a Perugia, sono stata a un festival di giornalisti, ho visto un sacco di cose, insomma. Ho bevuto dei Fitzgerald buonissimi, dei cocktail, poi abbiamo fatto un giro, siamo andati fino ad Assisi, abbiamo visto anche lì le solite cose, abbiamo mangiato, bevuto, c'era il sole, abbiamo preso un sacco di sole, ho incontrato un sacco di gente, e così, e poi niente, Giotto mi piace tantissimo, la pittura, così, c'erano i miei amici che si sono divertiti, un po' si sono ubriacati perché ovviamente lì il vino è buonissimo e niente, che bello, è veramente stato un weekend bellissimo, sì.
3: Ah, bello, ma c'erano amici, ma chi è che c'era? Ali? No, dice... Alita? È andata. Boh.
1: Molti credono di dover parlare senza interruzione quando si trovano con una persona che non vede. Essi pensano, se io non parlo, lui non sa se io sono ancora qui. Oppure non c'è nient'altro che lo possa tenere occupato. Questo chiacchiericcio continuo, anche con la migliore delle intenzioni, può essere veramente irritante. Come durante un colloquio con altre persone, anche con i ciechi si possono tranquillamente fare delle pause. Essi contano sul fatto che voi li avvertiate prima di allontanarvi. Anche se la persona cieca non può vedere l'ambiente che lo circonda, spesso sa molto di più di quanto voi immaginiate.
0: Ma soprattutto... avvertite quando ve ne andate, perché sembra una cavolata, ma tra vedenti, appunto, il fatto di poter notare con lo sguardo che uno si sta dirigendo altrove, sta interessandosi ad altro, vi dà delle informazioni che invece se uno è cieco non può avere, e quindi quando arrivate salutate, ma soprattutto quando andate avvertite.
4: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: Siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione, ma ci vediamo dopo, tornerà puntuale martedì prossimo a partire dalle 18. Da Tommaso Mainardi
1: e la lite del parente,
0: ci vediamo dopo.
2: Ci vediamo dopo, il programma che parla del mondo dei ciechi e ipovedenti, torna settimana prossima.

0: Alleluia.
1: Alleluia.
0: Ribo San.
1: Yes, yeah.

0: darkness.
1: Eternal sea of darkness. Darkness. Darkness.

how I want to speak. I become the greater part of me.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2:40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo il

contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto, è quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti i set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?